0: Radio.
1: Disco to disco.

0: Ci vorrebbe un amico e un'ora di dance anni 90. E io spero di essere il vostro amico per la prossima ora. Sono Alessio Risi, pronto ad accompagnarvi in questo viaggio fatto di dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Non solo si ballerà, ma si canterà, e lo scoprirete tra qualche istante. Baracca Destroy tra un attimo con gli Steam System, Something Going On di Todd Terry. Cantiamo con gli 883, il remix di Molella. Questa era Nella Notte.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su di

0: Something Going On. Cosa succede? Ve lo dico io. È appena partito il Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi fa ascoltare la migliore dance storica. C'era Todd Terry dal 97. Tra un attimo torna anche Alexia.
1: Rhythmic History.
0: Ogni tanto qualcuno di voi mi ferma in giro e mi dice: Alessio, ti ascolto tutte le mattine. E io dico: scusatemi, io alla mattina dormo, poi ci ripenso e dico: è vero, perché questo appuntamento, quello con il Rhythmic History Extended Version, non va in onda solo alla sera in diretta tra le 21 e le 22, ma siamo anche in replica al mattino tra le 5 e le 6. Quindi buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati. Tra un attimo Gem & Spoon con Angel, ritroveremo i Mojo con Lady, anche Rex Anthony con Polaris Dream. Prima però dal 98 The Music I Like, lei Alexia.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E credo che qui vorremmo tutti tornare negli anni 90, non solo per la musica, ma anche per il petrolio a 090. DJ Matrix su Disco Radio e tra un attimo anche Corona.
1: Rhythmic History.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Che bello è farvi ascoltare la migliore dance storica e tornare, come diceva pochi istanti fa il DJ Matrix, proprio in quegli anni lì, gli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Lo faremo tra un attimo, anno 1992, con il sound degli Hocus Pocus. Ve li ricordate quelli che facevano Bauci, Bau, Bauci, Bau, Bau? Vabbè, tra poco anche ai Duci con Dragostea Dintei. Vorrei cantare anche questa, ma forse è meglio evitare. Dal 94 gli Original con I Love You Baby, ma vi avevo promesso Corona. Restiamo nel 94 con The Rhythm of the Night.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'anno era il 1994, c'erano gli Original con I Love You Baby, questa è Riffing History Extended Version, l'appuntamento dedicato alla migliore dance storica. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Chemical Brothers, subito Gabri Ponte.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben-

0: Loro erano i Just of Funk, quelli di Can We Live. Anno 1994, canzone che chiude l'appuntamento di oggi. Con la storia del ritmo, sono Alessia Luisi, domani ritorno puntuale qui alle 19 e in replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio move your feet. Gotta keep on moving.
4: Ma siamo davvero pronti a cominciare quest'ultima giornata della settimana, che poi non sarà l'ultima perché chissà in quanti lavoreranno anche durante il weekend, ma tant'è, siamo pronti anche a iniziare questo venerdì, per cui buongiorno anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, inizia subito dopo la replica di Rhythmic History, anzi anche QBS, quasi belli svegli con la prima delle nostre novità, quella delle 6. Pochi secondi, mancavano ancora le 6, ma praticamente ci siamo. Allora, ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, a cui anche oggi potete inviare i vostri messaggi raccontandoci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, ma soprattutto potete scegliere la canzone.

0: beh, fino in fondo il disco di James Hype che si chiamava Confession sul Disco Radio, tra l'altro era la nostra novità delle 6, quella con cui è iniziato ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ma buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Non l'avevamo ancora detto, questa mattina abbiamo recuperato subito. Allora, ci sono i vostri messaggi e soprattutto ci sono le canzoni che ci state chiedendo al 393-800-3000, quelle che ovviamente vi danno la giusta carica, la giusta energia per iniziare questa giornata. Lavoratori QBS, buon venerdì, meteo migliorato, ciel rasserenato, così che Venere, stella lucente e bella, nel dì relato ad ella, tutti e tutti illuminerà. Perché no, dai, noi canteremo Voyage, Le Voyage di Gigi Dag, c'è Thomas D'Alecco, pensionato affezionato, che ci fa appunto la sua richiesta e che sentiamo subito, che dite? Ma non era questa, però. Era un'altra. Era questa qui da suonare. Mamma mia, non ce la facciamo stamattina. Allora, è venerdì anche per me. Mentre arrivano i vostri messaggi, direi che possiamo sentire anche il prossimo. Eccolo.
2: Buongiorno capitano, sono le ore 5, sono già operativo in ufficio prima di andare in cantiere in via Santa Radegonda a Milano. Ragazzi,
0: sì?
2: Giù dalle brande, nella vita bisogna essere sempre super attivi se volete raggiungere dei risultati. Ciao bagai, il senatore vi saluta.
0: Ma grazie mille, aggiungerei un lavoratore.
1: Lavoratori.
0: Poi vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo, è arrivato venerdì e dopo una nottata di pioggia intensa ci scalderei con un bel Coma Libre del capitano Doug. E quindi dai che andiamo, lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Beh, i lavoratori c'era, E questa ovviamente era Cuba Libre di Gigi Dag. Tra l'altro oggi è super richiesto d'Agostino, prima con Le Voyage e poi con questa che abbiamo ancora in sottofondo. Il disco che ovviamente si intitola proprio così, cioè Cuba Libre.

ragazzi, però pezzone, davvero, ne abbiamo sentito solamente un pezzettino perché ci sono un sacco di messaggi da considerare, c'è un sacco di musica da sentire, per cui ripartirei da questa. Che dite? Torniamo indietro, in questo caso fino al 2001, ne abbiamo scelta un'altra di quelle che veramente chicca, super chicca, soprattutto perché lei ha una voce

0: mondo, anche voi che ci richiedete le canzoni che vi danno la giusta carica, la giusta energia nel corso di questa mattinata. E allora sentiamo chi c'è al 393 800 3000. Pronto?
1: Capitano, eccolo, Andrea da Milano.
0: Sì.
1: Oggi ti propongo una bella doppietta.
0: Vediamo.
1: Per il super pezzone e l'ottantistri.
0: Sì.
1: Un bel te iriso. Te iriso. Com'è?
0: E niente.
1: Lavoratori.
0: Bella e bella, anzi.
2: Lavoratori.
0: Ce n'era scappato un pezzettino anche prima per la canzone che era di Glenn Frey.

0: Bello che era questo pezzo dalla colonna sonora, tra l'altro, se non sbaglio, di Beverly Hills Cop. Vediamo chi c'è ancora al nostro numero, il 393 800 3000. Molti messaggi arrivati, ce n'è anche qualcuno da sentire, tipo questo. Pronto?
1: Senti stamattina che gran ritmo, perché è venerdì, è perché c'è QBS, è perché c'è Fabrizio, c'è Lelo con tutto un cucuzzaro, compreso il zio Pino con la Giussi. Allora, per stamattina io proporrei un 80 History,
0: sì,
1: con Tina Turner dall'80 9
0: teste,
1: 80 History, carica ragazzi, andiamo, dai, la lavoratori,
0: ma grazie al nostro Tomeo che è tornato indietro fino all'89 per

0: Beh ragazzi, Simply the Best, il disco di Tina Turner che abbiamo risentito grazie al messaggio di Tomeo. Mentre a proposito di anni 80, è pronto il nostro prossimo 80 History in arrivo dal 1983.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A., né di aziende ad esse collegate.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
5: Tanti sconti con offerta finanziaria.
4: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
5: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
4: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
5: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
4: Pandina Hybrid da 12.490.
5: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
4: Denikar.it.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
9: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio. Autofutura.hyundai.it.
11: Ah, qui è una lotta continua, con gli ottantistori. Sentite qui, pronto?
12: Ciao QBS, ciao a tutti, Dennis da Torino.
11: Ciao Dennis.
12: Come sempre finito di lavorare. Ma capitano, ce l'abbiamo per caso un pezzo di Boy George? Tipo cam, Lavoratori, ciao a tutti, buona giornata.
13: Lavoratori.
11: Aggiungiamolo allora questo lavoratore.

quasi, belli svegli signori, le 6:24, vediamo chi c'è al 393-800-3000, Roberto da Lurago Marinone, buongiorno, buongiorno QBS, buongiorno Fabri, auguro a tutti una buona giornata. Potresti far sentire la canzone di BG The Prince of Rap, si chiamava Can We Get Enough, mamma che pezzone! And get it, get it.

0: get it. Bene, abbiamo sentito solamente un pezzettino, ragazzi, perché se no non facciamo in tempo ad ascoltare almeno un pezzettino di tutte le canzoni che ci chiedete, che sono veramente tantissime. Allora, chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno QBS. Allora, Gigi D'Agostino sappiamo, è un mito.
0: Sì.
1: Ma io un po' che la chiedo, ma mi sa che non arriva neanche stamattina.
0: Ma che
1: il
0: cosa?
1: Danzaplano di Gigi D'Agostino.
0: Ma abbiamo messo Cuba.
1: Mannaggia. Quella sì che carica. Mi raccomando, buon venerdì e sì? Fate i bravi che il fine settimana è arrivato.
0: Già.
1: Ciao ragazzi, Simone Camioniaro.
0: Ciao Simone, ma l'abbiamo sentito stamattina già il Gigi. Allora, vediamo chi c'è intanto. Pronto?
2: Ciao Fabio, buon weekend. Ciao la Giusy, buon caffè. Ciao.
0: Oh, grazie mille Giusy. Allora, ci sono altri messaggi. Roby da Lodi, un saluto a tutti i QBS per la sveglia di oggi. Propongo Red Lights di Tiesto. Buona giornata a tutti e buon weekend. Hai detto Tiesto?

0: Energy One. Le 6.32, oh mamma, siamo in ritardissimo, dobbiamo correre perché ci sono ancora canzoni da ascoltare, almeno un pezzettino tra quelle che ci avete chiesto al 393 800 3000. La canzone che vi dà la giusta carica, la giusta energia, chi c'è?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QVS. Io proporrei un bel turnaround dei Pumps & Scar, che non si sbaglia mai.
0: Vero.
1: I Love 90.
0: Ma grazie.
1: Laboratori!
0: Ci siamo!
1: Ale,
0: ciao Ale!

0: Canzone di Pabst & Scar, ovviamente si chiamava Turn Around. Vediamo chi c'è al nostro numero, il 393-800-3000. Pronto?
1: Buongiorno QBS, sono Gary, il re del castello.
0: Buongiorno.
1: Ciao Fabri Capitano. Volevo salutare tutto il Disco Radio e il mio grande amico Antonio del Bistrotto in Corso Magenta.
0: Sì.
1: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Ma grazie, chi c'è ancora? Pronto?
3: Mamma mia, ciao UBS, mamma che pezzo, che ma pezzo Fabri,
0: ma quale
3: non potevi scegliere pezzo migliore.
0: Ma quale tra tutti
3: mamma
0: quelli che abbiamo messo?
3: Ho i brividi. Ciao a tutti, Luca Nerviano.
0: Ciao Luca.
3: Lavoratori.
0: Aggiungiamolo questo bel lavoratori. Allora,
3: mamma mia, che pezzo.
0: Lo so. Buongiorno a tutti QBS, a tutto lo staff di Disco Radio. Dai che è venerdì, c'è anche Daniela da Montebello Vicentino. E poi, buongiorno lavoratori, stamattina ci svegliamo con la musica tonante di Gabri Ponte e Tony dalla provincia di Milano. Grazie per questa richiesta. Però, siccome non abbiamo tempo, switchiamo subito su Alex da Milano che ci dice: stamattina ho voglia di sentire qualcosa di Avicii. Scegli tu, capitano, una canzone adatta al venerdì e al weekend. Lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Oh, abbiamo scelto questa.

0: Metti una bici e vai sul sicuro. C'era Levels su Disco Radio, le 6:37. Buongiorno anche al dottor Di Bruno, benvenuto.
1: Grazie Fabrizio, buongiorno a tutti.
0: Stamattina nel club dei quasi belli svegli, un sacco di musica suonata fino a qui, ma ce n'è ancora, perché sta per arrivare l'ottantisto remix del DJ Panozzo in gemellaggio con il Martelli, che nel pomeriggio vi fa sentire praticamente un nuovo ottantisto, quindi doppio appuntamento per via del gemellaggio. Intanto accolgo il dottor Di Bruno con Nitimur in vetitum semper cupimusche negata, diceva Publio Ovidio Nasone.
1: Nasone.
0: Sai che noi siamo totalmente all'asciutto rispetto a queste cose.
1: Io ho capito solo mosche, però.
0: No, era musche.
1: A musche.
0: Aspetta, vetitum semper cupimusche.
1: Cupimusche.
0: Tradotto significa: tendiamo sempre verso ciò che è proibito e desideriamo ciò che ci è negato. Un abbraccio da Massimiliano da Bregazzo Configliaro in provincia di Como. Così è un po' più chiaro.
1: Il fascino del proibito, amico mio.
0: C'era anche Oscar Wilde che ha detto qualcosa a proposito delle tentazioni, che secondo me si avvicina un po' a questo concetto. Allora, dedichiamoci alle ultime notizie. C'è Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna subito con tutte le ultime novità.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Beh, vediamo gli aggiornamenti allora dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. La procura di Monza chiede il processo per Luca Garavoglia per evasione fiscale. PM contestano al presidente del gruppo Campari il reato di dichiarazione fiscale fraudolenta per il presunto mancato pagamento di 1,29 miliardi di imposte. Un giovane ha denunciato di essere stato picchiato dopo aver fotografato Fedez in discoteca. L'episodio in zona Certosa, Milano. Il 22enne è andato in ospedale, ha avuto una prognosi di 3 giorni. All'arrivo dei carabinieri l'artista non era più nel locale, in corso le indagini. In meno di 2 anni a Torino per più di 600 volte i mezzi pubblici sono rimasti bloccati a causa di un veicolo parcheggiato male che intralciava proprio il trasporto pubblico, per un danno stimato di circa 140.000 euro l'anno. I dati sono stati illustrati durante la Commissione Comunale Servizi Pubblici. E a proposito di mezzi, oggi è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a Milano, mezzi ATM a rischio dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Lo sport, il basket, terza sconfitta in 4 gare di Eurolega per Olimpia Milano, che ieri ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
2: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
0: E noi siamo già pronti con l'ottantisto remix, c'è il DJ Panozzo anche questa mattina. Il venerdì ormai sta diventando un appuntamento super classico, per cui noi non ci sottraiamo a questo impegno e anche oggi ci dedichiamo agli anni 80. E beh, ne abbiamo scelte diverse per cominciare, sapete che ne arriveranno almeno 3 o 4, una dopo l'altra, proprio dal cuore degli anni 80, nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. E questa è la prima, ragazzi, mamma che spettacolo, ottantisto remix su Disco Radio.

0: Disco Radio, sentiamo chi c'è.
1: E QBS, siete presenti?
0: Ma certo.
1: Lello è presente.
0: Ma certo.
1: Giro con l'amica, è stato fatto prima.
0: Beh, grazie, grazie mille Lello. Mentre suona l'ottantisto remix con la prossima di Valerie Dorr.

Ma quanto ci piaceva Valerie Dorr, che abbiamo risentito con The Night. Mentre salutiamo Matteo da Valbrona, grazie mille, ma anche Marco da Lanzo, e c'è Kiss.

0: ragazzi. Ma che dire, ma che dire. Ottantisto remix che si chiude con Spagna, Easy Lady, vabbè c'era anche quella su Disco Radio nell'appuntamento con, diciamo così, la versione estesa del nostro Ottantisto, il mixato del DJ Panozzo che abbiamo risentito anche questa mattina. Mentre mandiamo un po' di saluti ad Alex da Milano, mandiamo un po' di saluti anche alla Sofia da Biella, grazie, grazie mille per il tuo messaggio e soprattutto per questo...
1: Lavoratori!
0: Arriva anche Safri Duo!

0: con You and I, Me and You nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli. Sentiamo chi c'è. Sento profumo di caffè, sì, sento profumo di caffè. E infatti, vedi che c'è la mocca.
1: Buongiorno QBS, mocca pronta.
0: Sì.
1: Come tutti i venerdì, oggi caffè magico. Lo beviamo e torniamo nel periodo che più ci è piaciuto.
0: Cioè?
1: Anni 80,
0: ah,
1: 90,
0: certo,
1: 2000.
0: Certo. Vedi.
1: Discoteca preferita, auto dei sogni, niente cellulari. E mani tra i capelli soprattutto.
0: Eh sì.
1: Vero capitano?
0: Dai!
1: Ups! A proposito, ci dica, il sole e la luna oggi come sono messi?
0: Sono messi che vengono su anche stamattina. Per esempio, abbiamo scoperto intanto che siamo arrivati al 282esimo giorno dell'anno, 41esima settimana del 2026, con il sole che sorgerà alle 7:16, tramonterà alle 18:40, luna calante illuminata al 7,3%, oggi giornata mondiale della posta. Aspettate qualcosa? Beh, arriverà certamente. Intanto c'è il nostro almanacchiere con le sue perle di saggezza.
2: Buongiorno! Venerdì 9 ottobre 2026.
0: Sì.
2: San Dionigi.
0: Sì.
2: E ricordate, non aspettate di essere felici per sorridere.
0: Ma
2: sorridete per essere felici. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, alle sue perle di saggezza, che ovviamente ritroveremo il prossimo lunedì.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: E allora siamo praticamente pronti per la squadra al completo, tra poco belli svegli con Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi, ovviamente ci siamo sentiti fino a qui, continueremo anche per il resto della mattinata. Mentre abbiamo già scelto anche la prossima, in arrivo dal 1994, c'è una Marie Claire Dubaldo da riascoltare, questa era The Rhythm is Magic.

0: balliamo anche noi sul banco della Studio 1 dei Gioia Studios di Milano, esattamente come succedeva in questa canzone. Marie Claire Dubaldo, che abbiamo risentito con The Rhythm is Magic.
1: Marie Claire Dubaldo Pantani, tra l'altro.
0: Sì.
1: Trovate a mai dire.
0: So qui! Ah, c'è anche di venerdì, meno male, meno male.
1: Ma perché?
0: E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano!
1: Oh, che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli!
1: Davvero?
0: E 5, 6, 7, 8, buongiorno! Questa mattina c'ho le fregole dell'anticipo,
1: Perché sei in ritardo, finalmente un bel inizio a 7-3. Oh, così si fa, recuperiamo in un giorno tutti quegli stupidi anticipi della settimana.
0: Ma no, ne abbiamo avuto.
1: Questo. Tre giorni, bello questa settimana, mi hai fatto iniziare un minuto prima. Tre giorni. Pensi che io non segni queste cose?
0: No, sicuramente, ci mancherebbe altro.
1: Io segno ogni minuto che partiamo in anticipo, mai quelli che finiamo in ritardo.
0: Ma perché ti voglio sorprendere, capisci?
1: Ce la fai.
0: Guarda, un giorno o l'altro cambieremo anche la sigla del programma, così, cioè proprio un'alternativa.
1: No. Dici, cosa metteresti al posto della nostra sigla?
0: Allora, per esempio, potremmo, io sai che non saprei.
1: Enter Sandman dei Metallica?
0: No, direi di no.
1: Fuel dei Metallica.
0: Ma perché sempre i Metallica?
1: Ruggine dei Metallica?
0: Vabbè, niente, non ci siamo.
1: Svitol dei Metallica?
0: Svitol.
1: VD40 dei Metallica.
0: Ecco, questo mi piace già di più a sigla, no?
1: Sì, è bella sigla, d'altronde. Certo.
0: Quella sarebbe stata perfetta. Vabbè.
1: Perché avevamo pensato di cambiare, per esempio, la sigla di... Oppure no? Avrebbe dovuto essere la sigla di Friends, Shiny Happy People, degli R.E.M. Sì, e poi invece è stata scelta quell'altra. Per cui pensavamo anche di provare a proporvi... Trovate una sigla alternativa per la vostra TV, serie TV preferita.
0: Dai, va bene, ci proviamo. E magari sentiamo anche le canzoni che ci proponete. Intanto, le 7:04.
2: Disco Radio.
0: Così, giusto per dire che siamo effettivamente in ritardo. Oh. Quindi trovate una sigla alternativa per la vostra serie TV preferita.
1: Quella che state guardando adesso.
0: Sì, assolutamente. Al 393-800-3000, mentre abbiamo scelto il nuovo di Martin Garrix. Si chiama This Dream of You.

0: Ma che bello che è il disco nuovo di Martin Garrix, che si chiama This Dream of You, su Disco Radio, mentre stiamo cercando di cambiare le sigle delle vostre serie TV preferite. Cioè, non so, un tentativo che ci piaceva portare avanti stamattina, di venerdì naturalmente. E allora ci sono i vostri messaggi, qualcuno ci dice: ciao belli svegli, io vi dico di cambiare la sigla di Breaking Bad con la sigla di Leone il cane fifone.
1: È
0: per forza.
1: Ah, proprio qua è una versione di sigle?
0: Sì, sì, sì. Leone il cane fifone, che era questo qui.
1: Ah, beh, certo.
0: Paura, paura, paura. Tra l'altro, scusatemi, ma questo era il finale della sigla di Leone il cane fifone. All'inizio, invece, è anche molto più divertente, perché... Sentiamo.
2: Interrompiamo il programma per presentarvi Leone il cane fifone, interpretato certo. Da Leone il cane
1: fifone, giusto?
2: Abbandonato quando era solo un cucciolo, venne adottato da Marilou, che vive nella città di altrove, con il marito Giustino.
1: Giustino!
2: Ma cose strane succedono ad altrove. Gli tocca a Leone proteggere la sua nuova famiglia.
1: Ma perché Breaking Bad?
3: Mi fai sembrare un mostro!
1: Perfetto.
0: Vabbè, decisamente
1: alternativo. Ma perché Breaking Bad?
0: Non lo so. Vabbè, ma perché Breaking Bad sono tutti cattivi, spacciatori, legati in qualche modo alla chimica, no? Quella delle droghe. E qui invece c'è qualcosa di un pochino più bambinesco, fanciullesco, no?
1: Qui ha messo insieme la sua serie preferita e il suo cartone preferito.
0: Potrebbe essere.
1: Capito?
0: Potrebbe
1: però invece essere. Provate a cercare proprio una canzone che possa andar bene al posto della sigla della vostra serie preferita.
0: Tu ne avevi in mente una, vero?
1: Per me tipo Willy il principe di Bel-Air,
0: sì.
1: Al posto della classica sigla che sventola di casa,
0: sì.
1: Mi sento già stranico. Fabri Fibra, tranne tre.
0: Dai,
1: tranne te.
0: Potrebbe essere, potrebbe...
1: delle parole in più. Guarda, ho delle lettere anch'io. In più in bocca stamattina.
4: Ok, rap futuristico.
0: Dai, ci sta.
1: Immaginati Willy.
0: Sì. Futuristico. Sì, sì, sì.
1: E soprattutto Clayton.
0: No, non era Carlton.
1: Carlton, Clayton. Dove sei?

0: Beh, dai, ragazzi, era perfetta.
1: Ci sta, no?
0: Io assolutamente voto. Voto Paletta con 10, assolutamente. Allora, tra le canzoni che ci chiederete, cercheremo di sentirne almeno alcune al 393-800-3000, cioè quelle che andrebbero a sostituire la sigla ufficiale delle vostre serie TV con, diciamo, la vostra invece proposta. Abbiamo, a proposito di proposte, da farvi sentire anche la prossima canzone. Torniamo indietro fino al 2013, perché arrivano Zed e Foxys. Questa era Clarity.

0: Radio Killer, che dicono spesso Physical, che è appunto il titolo della canzone, ma spesso anche Bouncer. Ho scoperto cos'è un bouncer poco fa.
1: È tipo una barretta al cioccolato con dentro il cocco.
0: No, quello era il bounty.
1: Ah, ok, niente, pensavo fosse il cugino.
0: Il bouncer invece è il buttafuori.
1: Ah, ok. Quello che fa selezione all'ingresso?
0: Sì,
1: delle discoteche?
0: Sì, credo proprio di sì. O anche quello che sta lì che controlla, no? Vedi quegli energumeni enormi che stanno attaccati alle colonne delle discoteche. Una volta era così, ti guardavano.
1: Ah, quelli che, sì, che fanno sicurezza, diciamo.
0: Esatto, che già lo sguardo bastava per comportarsi bene. Allora, vi stiamo chiedendo di cambiare la sigla della vostra serie TV preferita con qualcosa di alternativo. Non so, per esempio, pronto.
2: Ciao, belli svegli. Io sostituirei la sigla di The Walking Dead.
0: Sì, sì.
2: Bellissima, pazzesca, sì. Stupenda. Con What's My Age Again. Tanto gli zombie più o meno camminano seminuti così, no? Ci siamo! Ciao ragazzi, da Lello!
0: Grazie Lello!
1: Un po' felice, no?
0: Beh, però secondo me questa già dall'inizio è tanto sigla, eh? È tanto sigla.
1: Sì, però... Se però se penso agli zombie che corrono mi fa ridere. Tre zombie che corrono.
0: Ma pensa quando hanno registrato il video di questa canzone.
1: Beh, c'è uno che ha posato nudo in giro per le strade di Milano.
0: Ah vabbè, tu saresti abituato, no?
1: No, abituato no.
0: Ma secondo te avranno chiesto i permessi?
1: No.
0: What's My Age Again? What's My Age Again? Erano ovviamente i Blink 182. Su Disco Radio stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori una sigla alternativa per la vostra serie TV preferita. Per esempio, sentiamo chi c'è.
3: La Camina Burata.
1: Ma Burata?
3: Che, ma come la con la sigla di Supernatural.
0: Sì, ah bello, Supernatural.
1: Girato però a Capua.
0: Potrebbe essere.
1: A Salerno.
0: Era la Carmina Burana.
1: Eh no, la Burata è girata a Salerno.
0: Sì.
1: Questo è quando mettono la mano dentro nell'acqua bollente, capito?
0: Sì,
1: per girare la mozzarella.
0: Sì. E qui quando stanno facendo qualche rito per cui...
1: Supernatural
0: fuori...
1: cos'era? Quello dei due ragazzi, i fratelli col papà.
0: I due fratelli, sì.
1: Quello con il papà era Xavier Bardem con la faccia bella, giusto?
0: O sai che
1: è
0: non me lo ricordo
1: che
0: lui?
1: È il sosia di Xavier Bardem, sono quei due attori con la stessa faccia.
0: Che miseria, no, non ce l'ho presente. Però tanto demoni, è tanto
4: Jeffrey
0: demoni.
4: Dean Morgan, è lui?
1: Sì, immagino di sì. Jeffrey Dean Morgan, sì.
0: E comunque, ragazzi, è veramente inquietante, Cioè, vedere una roba su...
1: Scusa, fai vedere Marco la foto di... di confronto tra Xavier Bardem e Jeffrey.
0: Sì.
1: Ma sono quegli attori con la stessa faccia.
0: Qualche anno in più, ma è praticamente lui. Allora, c'è l'appuntamento con il nostro Rhythmic History tra poco. L'abbiamo scelto dal 1982.
5: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
10: E le bollette a sorpresa.
9: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
10: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
9: Lo vedo, è uno spazio a 5.
11: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinza romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
15: Ambu, mi piaci tu.
16: Mua.
4: più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
16: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
19: Sei andata a una sagra?
18: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
19: E si mangia?
18: No, ma ti sazi di sconti.
19: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
20: Brico Cay, più vicino a te.
18: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
22: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Foton, i solidi pick-up.
22: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
22: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
23: Cambio armadio?
21: Fatto.
23: Cambio stagione?
21: Fatto.
23: Cambio auto?
21: Quello no.
23: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
21: 3.000 euro?
23: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
24: Fino al 9 novembre a Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
25: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday.
26: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
25: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
26: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
27: Autorigoldi.
28: A Milano dal 1906.
29: Autorigoldi.it.
30: Disco Radio.
0: Allora, stamattina vi stiamo chiedendo di scegliere una sigla alternativa alla vostra serie TV preferita, ma anche un anime va benissimo, cioè non deve essere necessariamente fatto
1: però
0: da
1: non
0: umani.
1: Prendendo un'altra sigla, prendendo una canzone.
0: Ah certo, assolutamente.
1: Perché tutto
0: sì.
1: Parte da Friends, che avrebbe dovuto avere Happy Shiny People dei REM.
0: Shiny Happy People dei REM. Ma sto tema chi l'ha proposto? Chi l'ha tirato fuori? Il Massi?
1: Il nostro siglaiolo di fiducia.
0: Esattamente.
1: Potrebbe grazie essere siglaiolo, il Massi.
0: Ha voglia, voglia. Ragazzi. Proprio ne sforna una al giorno di sigla.
1: Anche più di una, nonostante l'età, anche più di una.
31: Poi è consigliato comunque.
0: Sì,
31: sì, sì. Almeno due.
0: Esagerato. Dai, dal 92 arrivano gli Usura. Open your mind.
1: A proposito.

0: disco degli Usura, si chiamava Open Your Mind. Ovviamente l'originale era questo, ragazzi, un po' più rallentato, ma decisamente bello, eh.
1: E di chi era?
0: Allora, ci siamo arrivati subito io e il Marco dalla redazione. Mm-hmm. Adesso li riconosci.
1: Depeche?
0: No. Allora,
2: più semplice.
0: Erano i Simple Minds.
1: Simple Minds.
0: Erano i Simple Minds, la canzone in originale si chiamava New Gold Dream, sul disco radio diventata appunto Open Your Mind degli Usura, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, a proposito di canzoni, ne state chiedendo una quantità smodata al 393-800-3000 in sostituzione della sigla originale della vostra serie TV preferita. Per esempio, qualcuno ci chiede The Walking Dead con Zombie.
1: Ah beh, certo.
0: Tanto scontato quanto perfetto, Daniele da Ponte San Pietro.
1: No.
0: Vabbè, ragazzi,
1: ci
0: però
1: stava.
0: Zombie, ma scusami,
1: Anche è il anche ritmo più adatto al movimento degli
0: vero,
1: zombie.
0: Vero. Ma ragazzi, ma che pezzo era questo qua?
1: Che pezzo è?
0: Sì.
1: Perché non ha risentito questo
0: no,
1: dell'età.
0: No, assolutamente. Ovviamente erano i Cranberries. Ma anche il video, cioè cos'era anche il video di questa canzone?
1: Ma
0: c'è un film.

0: Lo so, andrebbe sentita tutta, ma non abbiamo tempo. Però bella, veramente bella. Allora, Beautiful, ma penso quasi telenovela pazza idea, non mi ricordo di chi è. Ciao, buona giornata da Stefano. Ah sì, allora propone praticamente pazza idea di Patti Pravo, per la sigla di Beautiful. Non ce la facciamo a sentirla, non ce
1: ma
0: la
1: come
0: facciamo.
1: No?
0: Ce la facciamo a sentirla?
1: Ma sì, un pezzettino.
0: Non lo so, dici solo un pezzettino.
1: Allora, ma sì.
0: Proviamo.
1: Pazza idea.
0: Proviamo, vediamo se ce la facciamo. L'amore.
1: 12 minuti di intro, Fabri.
0: È perfetta, però, cioè proprio per iniziare la.
1: Sì, sì.
0: Sì. Titoli di coda.
2: Se immagino che tu.
1: Sì, sì, ci sta.
2: Segui con me.
1: C'è Ridge, qua c'è Ridge.
2: Sì. Lo sai.
1: Arriva Brooke.
2: Voglio e lui.
1: Torna, eccolo.
2: Sì.
1: Sally, ecco che Sally Spectre.
0: Certo.
1: Perché li so? Ma perché li so?
2: Io stasera insieme un altro.
0: Sì.
2: E tu sarai.
1: Che era il papà di
2: Ridge. Forse a ridere di me.
1: Giustissima, ragazzi.
2: E la mia gelosia.
0: E qui mentre lì.
1: Gelosia di cose, sei con un altro. Ma scusa, ma.
0: Adesso dobbiamo suonarla tutta per forza.
1: Sì,
3: ma
1: sì,
3: che
1: sì.
3: Struttura.
0: Ok, arriva forse.
1: Spiegami. Ed eccolo Ridge nel letto con Brooke.
0: Secondo me andava bene anche per Dynasty. Ma cos'è?
1: Te chi?
0: Questa è la musica di Marco.
1: No, questa è la musica di Paolo Luca Manzoni.
0: È vero.
1: Sappiate
0: è vero.
1: Che se voi andate in PLM, questa è la playlist.
0: No, vabbè, aiuto.
1: Sai che mi faccio fare squat con sta roba nelle orecchie?
0: Allora, la musica che ci proponete è quella in sostituzione alle sigle delle vostre serie TV preferite.

0: ragazzi, ma stamattina proprio pezzoni, proprio pezzoni pezzoni. Allora, gli Swedish House Mafia insieme a Lick & Lee, che abbiamo risentito con Happiness Is So Sad, le 7:36. Vi stiamo chiedendo di sostituire la sigla ufficiale della vostra serie TV preferita con una vostra proposta, e ne sono arrivati tantissimi di messaggi. Ovviamente è impossibile poter sentire tutte le alternative che ci proponete, però sentiamo questo messaggio. Chi c'è? Pronto?
1: Ciao raga, so che è un'eresia, però visto che stiamo giocando, cambierei la sigla di Dragon Ball.
0: Ulla.
1: Che per me è il cartone in assoluto,
2: la,
1: numero
2: la religione.
1: Uno con sì. Gli Offsprings, The Kids Aren't Alright. Ciao, okay. Fra da Crema.
0: Allora vediamo come suonerebbe.
2: Sì, sì.
0: Onda energetica.
2: Che è l'unica cosa che sai di Dragon
0: Vabbè,
2: Ball.
0: Vabbè, certo.
2: Quando si uniscono? Quando si uniscono?
0: No, cosa dicono?
2: Fusione!
3: Comunque cantate in giapponese.
0: Se la fate insieme poi è perfetta.
2: No, mai zero.
0: Allora c'è anche il dottor Di Bruno, fortunatamente, che viene a salvarci da questo caos mattutino con le ultime notizie. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie per l'accoglienza con un po' di punk rock americano.
2: La California ti abbiamo portato, visto?
0: Che scarpe grazie. Hai oggi, Dibru?
4: No, oggi ho delle scarpe nere normalissime, dei tronchetti. Ma che volevi gli anfibi?
0: No, è perché fanno il paio con la canzone che abbiamo sentito, capito? Era perfetto.
2: Gli anfibietti?
0: Ultimamente,
2: no, loro sono californiani.
0: Sta mettendo anche delle scarpe, delle sneakers molto colorate.
4: Molto gialle.
0: Inaspettate per il dottor Di Bruno. Allora, in realtà già pronto con le ultime notizie, che sentiamo subito gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie a Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Settimo Torinese, che oggi già ospita quello di Team Google, ha dato il via libera ad un nuovo data center che sarà ospitato nell'ex stabilimento della Pirelli. Si tratta di un'operazione da 2 miliardi, la sindaca assicura che sarà un polo green. Un giovane ha denunciato di essere stato picchiato da alcuni buttafuori dopo aver fotografato Fedez in discoteca. L'episodio è in zona Certosa a Milano. Il 22enne è andato in ospedale, ha avuto una prognosi di 3 giorni. All'arrivo dei carabinieri l'artista non era più nel locale, sono in corso le indagini. Fa una rapina con la maschera di Salvatore Dalì, come nella serie La Casa di Carta, ma perde il portafoglio. Il colpo in un ufficio postale nel Pavese, ha arrestato un 51enne che era evaso dai domiciliari. Oggi è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a Milano, mezzi ATM a rischio, dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Basket, terza sconfitta in 4 gare di Eurolega per l'Olimpia Milano, che ieri ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di oggi.
5: Meteo. Graduale miglioramento del tempo già nel corso di questo venerdì tra la Lombardia e il Piemonte. Piano piano tornano schiarite sempre più ampie e decise. Sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà ancora, magari soprattutto sulla Lombardia orientale, la possibilità ancora di qualche locale piovasco, specie province di Brescia, Mantova, Cremona. Ma ripeto, si va verso un miglioramento. Weekend con un'alternanza di nuvole e schiarite, ma con aperture anche ampie e bassissima probabilità di pioggia. Temperature però basse a inizio giornata. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
11: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
12: Drop. L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
13: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: Fastweb presenta
8: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Ma allora il multiverso esiste?
2: Ah, sì?
14: Musica rock, siamo su Virgin Radio,
2: ma no.
14: Però con Fabrizio Sironi e Omar Fanciulli.
2: Sì.
14: Dov'è Margone? Aiuto!
2: No, tutto questo perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di cambiare, farci una proposta alternativa rispetto alla sigla della vostra serie TV preferita. Vi abbiamo chiesto di trovarne un'altra, di cercarne un'altra.
16: Lo riprendiamo, lo riprendiamo sì. Perché sono arrivati una valanga di messaggi, non riusciamo a farli sentire tutti e poi molto belli.
2: Sì, assolutamente delle proposte meravigliose. Ce n'è un altro che avrei dovuto farvi sentire, ma che ci teniamo lì nel cassetto. Intanto tra poco sarà tempo di bon ton, ragazzi, per cui sentiremo la nostra Rossana Capelli con i suoi consigli, mentre abbiamo preparato anche il RAF, cioè Self Control.

0: La disco era quello di Raffa, ovviamente, si chiamava Self Control. Attenzione, attenzione, signore e signori, perché è pronto il bon ton, soprattutto è pronta la nostra Rossana Capelli.
1: Rossana, dai, pensaci un po'.
2: No, la mia preferita.
1: Perché così non se ne può
2: sbagliata,
1: più.
2: Giusta.
1: Sappiamo che non ti arrendi mai.
0: Mamma mia. È terribile. Buongiorno, Ross.
2: Buongiorno, Ross.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marche, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno all'autore della bellissima sigla.
0: Sì,
3: è sempre bella, è sempre bella riascoltarla.
0: Sul bellissima avrei qualche dubbio, però
2: purtroppo l'hanno rinchiuso adesso in un cert, però lo ringraziamo insomma per la prestazione data.
0: Allora Ross, che come al solito anticipa il tema della mattinata con una storia su Instagram sul proprio profilo, scopriamo da lì che oggi parliamo del bon ton dei venditori porta a porta, giusto?
3: Sì, esatto, ed è un argomento suggerito da Fabio, che è un nostro radioascoltatore.
2: Mm-hmm.
3: E
2: Fabio Folletto?
3: È so che non ho chiesto il cognome, avrei dovuto.
0: Potrebbe. Allora, cominciamo col dire che...
3: Innanzitutto partiamo con le distanze.
0: Sì.
3: Ovvero suonare il campanello di una casa significa bussare all'intimità delle persone. Quindi stare attaccati allo spioncino genera ansia immediata. Poi la persona apre, vi trova davanti e partiamo subito col piede sbagliato.
0: Okay.
3: Quindi il consiglio è: dopo aver suonato, il professionista deve fare due passi indietro, lasciando almeno un metro e mezzo dalla porta.
0: Uh-huh.
3: E deve tenere sempre il tesserino identificativo ben visibile sul petto.
0: Ok.
3: Ok? Perché questo spazio vitale che si genera tra venditore e la persona che apre la porta permette ovviamente a chi apre di non sentirsi minacciato e
0: sì,
3: crea subito un clima di sicurezza. Non so se a voi è mai capitato.
2: Sì, sì, c'è da dire che se è gente che propone tipo la skin care, quella per togliere i punti neri dal naso, quando io guardo uno spioncino e vedo questo naso enorme, ma senza punti neri, dico
0: capisci già che è efficace
2: in effetti,
0: certo. E sì, perché c'è l'effetto grandangolo,
2: mamma,
0: no,
2: mia, il fisheye, vedi solo il naso con le narici, vedi nell'anima a volte.
0: Potrebbe essere un buon suggerimento. Andrei col secondo punto, Ross.
3: Assolutamente sì, riguarda allora non bisognerebbe mai appoggiare la mano sullo stipite della porta. Dobbiamo sempre mantenere la nostra distanza e la nostra bella postura, ben retta.
2: Mentre si parla questo, Ross? Mentre si parla, cioè quando una volta aperta la porta?
3: No, no, sia mentre si parla che mentre si sta attendendo, che magari la persona appoggia la mano.
2: Okay.
3: Infatti, quando magari non so, noi suoniamo, ok, quindi ovviamente per suonare dobbiamo comunque fare avvicinarci alla porta, dopodiché.
0: Sì.
3: Ok, facciamo un passo indietro
0: quando
3: la nostra persona apre la porta e dobbiamo aspettare che il nostro, magari per riuscire a diminuire questo spazio, che la persona che apre la apra completamente la porta, quindi
2: certo,
3: se vi aprono la porticina appena appena, ecco, non avvicinatevi.
2: Non posso mettere il piede così, adesso è aperto,
3: no,
2: non chiudi
3: niente,
2: più, e adesso sei mia.
0: È così, no, un po' troppo.
3: È un po' troppo, dire così. Questo perché non bisognerebbe mettere né il piede nella porta, né tantomeno la mano sullo stipite, perché se ci pensate, entrare nell'ingresso di una casa, di una persona, è un privilegio, quindi non
2: certo,
3: è un automatismo, quindi la persona
2: certo,
3: si potrebbe sentire minacciata.
0: Okay.
3: Quindi la trattativa si imposta sempre sulla soglia.
2: Okay.
3: Ed è consentito oltrepassarla dal momento che l'altra persona vi dice si accomodi, altrimenti no.
0: Perfetto, allora sentiamo una canzone e poi l'ultimo dei tre consigli di oggi della nostra Rossana Capelli. This record is on. It's Miley and you're listening.

0: Beh, proprio fino in fondo c'era anche Miley con Bass Persuades su Disco Radio, mentre torna la nostra Rossana Capelli, consulente di Bonton e Stile. Questa volta il tema è quello dei venditori porta a porta e di come ci si deve comportare, magari essendo dall'altro lato della barricata, cioè essendo proprio il venditore, perché è Fabio che fa questo di professione che ci ha chiesto il tema di oggi. Un ultimo consiglio per la Rossa.
1: Faccio solo un passo indietro. Una volta che la persona vi ha fatto entrare nella casa, chiedete sempre dove sia preferibile appoggiare campionare o borse. Non potete lasciarla in giro così. Questo è importante. E andiamo all'ultimo. È molto importante riconoscere il no al primo colpo, perché insistere è scortesia. Quindi l'aggressività commerciale, questo però in generale mi viene da dire, travestita da simpatia forzata, rovina sempre l'immagine dell'azienda e infastidisce chi ascolta.
0: Okay.
1: Quindi il consiglio è quello, davanti a un rifiuto garbato, ma fermo, quindi la persona magari vi dice no, non sono interessato, grazie, il vero professionista non rilancia con mille obiezioni, ringrazia del tempo congedandosi con un cordiale, la ringrazio comunque per l'attenzione o per il suo tempo. E poi eventualmente possiamo sempre lasciare il biglietto da visita senza fare però alcuna pressione.
2: Allora, io credo che questo è molto bello come bon ton, ma credo che sia proprio l'ultima indicazione che danno quelli che insegnano a vendere. Cioè, credo che sia, allora, finché respira, non mollare la giugulare, mai, mai. Cioè, capito, deve spararti una di quelle con le cerbottane con dentro il sonnifero prima di mandarti fuori casa. Credo, poi non sono espertissimo, però una volta che ti fanno entrare in casa e se non gli hai venduto un materasso non uscire mai. Porta via il materasso che hai in casa mentre
0: piuttosto
2: esci.
0: Vabbè, bel modo per chiudere. Grazie Ross, ti ringraziamo per questi utilissimi consigli, che siate da una parte o dall'altra della soglia, fa lo stesso, insomma, saprete come comportarvi da qui in avanti. Rossana Capelli, che trovate anche sul suo profilo Instagram, che ricordiamo, giusto Ross?
1: Sì, Rossana Capelli. Tra l'altro avevo lanciato un sondaggio, però in tantissimi mi hanno detto che hanno sempre incontrato venditori educati, quindi erano abbastanza soddisfatti.
0: Vedi.
1: Sì, esatto, quindi vedete che le buone maniere, insomma,
0: pagano sempre.
1: Pagano sempre.
2: Si diffondono.
0: Grazie Ross, un abbraccio.
2: Ciao Ross, grazie.
1: Grazie a voi, buona giornata, buon weekend.
0: Altrettanto a te, ciao.

0: Anzi, abbiamo messo tutto il braccialetto luminoso come si fa nei concerti dei Coldplay, no? Proprio a coreografare la mattinata di oggi.
1: Ma l'hai restituito a fine concerto? O sei di quelli che se l'hai portato via?
0: Non sono mai stato a un concerto dei Coldplay.
1: Ma va tu!
0: No, mai, mai.
1: Non
0: mai.
1: Ci credo, Fabri.
0: Però bella In for the Weekend, fa tanto live. Le 7.58, ci fermiamo per un attimo e poi torniamo perché sono già pronti i baby sveglio. Mariolino, sei con noi?
1: Certo!
0: Molto bene, vi aspettiamo qui allora con colmi, canzoni, barzellette e battute.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: chiamate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
6: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
5: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
6: Ma dove?
5: Da Autochioda!
6: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
8: Allora ci siamo, arrivano i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette, battute o Mariolino. Che si fa tra l'altro oltre a questo?
9: Suonate di Sharp Sichord.
8: Vabbè, ma dai, ma cavolo.
9: Ma chi cos'è? È che non ha uno Sharp Sichord? È alimentato energia solare, è un carillon gigante usato da Bjork.
8: Ah, vabbè, allora se lo usa Bjork è perfetto.
9: Tra l'altro,
8: no, dicevi tra l'altro,
9: è così pesante che ogni tanto quando lo sai c'è Bjorko zio.
8: No, non sapevo che era meglio fermare.

0: Tutte battute suonate di Sharpsy Chord.
1: Ok, quel grosso carillon di cui...
0: Ma è grosso, zio Fabri, fai conto che è grande come... Tre di quattro di quei bidoni dove si buttano i vestiti per la
1: ma
0: Caritas.
1: Ma sì, è enorme
0: così,
1: proprio.
0: È grande, grande. Oh, vabbè. Con due tromboni tipo i vecchi grammofoni.
1: Adesso vado a vederlo allora. Nel frattempo sentiamo un po' dei vostri messaggi. 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute, pronto? Pronto? C'è nessuno?
0: Sta spostando lo Sharpsy Chord.
2: Buongiorno, sono Maurizio da Novara.
1: Ciao Maurizio.
2: Oggi una massima.
1: Sì.
2: Il
1: sì.
2: lavoro è prezioso. Non essere egoista. Lascialo agli altri.
3: Vabbè. Giusto, io concordo. Sai che potrebbe essere lo slogan della mia vita.
1: Sì, tu che stai lì a contare i minuti e siamo in anticipo e siamo in ritardo. Insomma,
3: no, oggi giusto, oggi eravamo giusti.
1: Abbiamo recuperato gli anticipi della scorsa settimana. A proposito, sono le 8:05.
4: Disco Radio.
1: Siamo in ritardissimo, quindi sentiamo subito un'altra delle nostre novità. Oh, Mariolino, però ricordaci che cosa c'è in questo quarto d'ora?
0: Colmi, canzoni, barzellette, battute e suonate di Sharpsy Chord, se ce l'avete.
1: Dove?
0: Al 393-800-3000.
1: Perfetto.

0: Girls e Miss Monique, che si chiama Beauty in Oz, su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è la parentesi dedicata ai più piccoli. O Mariolino, dai, dai,
1: schiaccia play.
0: Dai, schiaccio play, sentiamo chi c'è. Allora, pronto?
2: Ciao Giamma, ciao Gio Fabri, sono Bertino Ciannusco.
0: Ciao Robertino.
2: Allora, ieri sera mio zio è tornato tardi, un po' brillo. Mia zia tutta arrabbiata fa: ma dove sei stato? E mio zio: sono stato in un bar, si chiama il Golden Bar, incredibile, tutto dorato, per terra, le pareti, i bagni.
0: Sì. Ma dai.
2: Mia zia non ci crede, allora cerca su internet il bar, lo trova, telefona e fa: ma è vero che da voi è tutto dorato? Le pareti, le cose. Quello fa: sì sì, tutto d'oro. Fa: ma anche i bagni? Il barista si ferma, chiama un altro e fa: oh Marco, ho trovato quello che ti ha fatto pipì del sassofono. Ciao, buona giornata.
0: No. Vabbè, le storie di vita di Robertino.
1: Io voglio uscire con suo zio o il papà, non
0: Beh,
1: mi ricordo chi era,
0: fratello,
1: questo caso.
0: Forse non sarebbe male. Pronto.
3: Buongiorno, ieri mia madre mi ha detto:
0: no,
3: cosa
0: no,
3: avete fatto ieri?
0: No.
3: Ma non vi vergognate.
1: Ma no, ma
3: non vi vergognate.
1: Guarda che,
3: cioè,
1: la mamma amplifica le cose, Danny.
3: No, io non lo so.
1: No, ma come Cribbio, ma futuro presidente del consiglio, ragazzi.
0: Ma, cos'è? Ma non è andata come ti ha raccontato.
1: No,
0: la mamma,
1: ma va, no. No, è stata veloce la signora.
0: Ci assomigliava un po' alla storia che ti ha raccontato la mamma, ma senza complotto.
1: L'ha ingigantita, Danny. Vai a sentire il pod. No, forse no.
0: No, meglio di no, meglio di no. Chi c'è? Pronto?
4: Ciao Zio Fabri, ciao Zio Omar, ciao Mariolino,
0: oh,
4: siamo
0: ciao.
4: Marco
3: e
4: da Trascorsano.
1: Sì. Sempre più
4: sapete
1: voglia,
4: che i cinesi che tornano dalle vacanze sono sempre più cattivi.
0: Ah, sì?
4: Perché hanno fatto i tuffi nel male.
1: Certo, sì, sì. E ti resta addosso il male?
0: Il male,
1: capito?
0: Addosso.
1: Poi era il male fuori, giusto?
0: Cioè, era il male, dentro. Male addosso. Non era il male dentro?
1: No, il male fuori.
0: Ah, era fuori? E il male addosso?
1: No, dipende. Se fai la doccetta dopo, secondo me te lo levi.
0: Sì, ma via quel salato lì che ti resta addosso, appunto. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, c'è ancora tempo. Mentre abbiamo preparato la prossima dal 2006. Signori! Il disco di Electric, sì, di Relight Orchestra, si chiama Eligible.

0: amici di Disco Radio, sono Ricky e oggi vi faccio un indovinello. Qual è la città più corta? Cortina. Ciao e ci vado da un pezzo. Ciao.
1: Belli svegli. Disco Radio.

0: Mariolino, se tu riesci a replicare another pop, another pop, another pop, another pop, another play something.
1: Uguale!
0: Vabbè, ci ho messo meno enfasi, ma è la stessa cosa, no? I'm moving to the sun!
1: Certo, cosa c'entra l'enfasi nelle canzoni, no?
0: Allora, sentiamo chi c'è al 393-800-3000, pronto?
2: Ciao Omar, ciao Zefabri, ciao,
0: ciao
2: Maiolino.
0: Ciao!
2: Sono Isabella da Bergamo. Oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Mirabella, Isabella.
2: Una pecora dice a una mucca.
0: Sì.
2: Perché oggi sei così elegante? E la mucca, perché indosso una cravacca. Ciao.
3: La cravacca, certo. La cravacca. Molto bella. Mi fai risentire come si chiama?
0: Che non era Isabella.
2: Ciao Omar, ciao Zefabri, ciao Mariolino. Sono Isabella da Bergamo. Oggi
3: sembrerebbe Irabella.
0: Sì, però Isabella.
3: È Isabella.
0: Isabella. Pronto, pronto.
4: Ciao zio Fabri, ciao zio Omar, ciao Mariolino,
0: ciao.
4: Sono Marco da Legnano.
0: Ciao Marco.
4: Sapete cosa dice un'anguilla tranquilla a un'anguilla agitata?
0: Cosa dice?
4: Sì? Stai tranquilla.
3: Certo. Allora,
0: quella mi ha fatto molto ridere.
3: Ho
0: a un certo punto ha ceduto la voce, è quello che mi ha.
3: Ho due motti. Da una parte mi fa ridere, dall'altra le mani addosso. Devo competere.
0: Devi combattere con l'uno e l'altro.
3: Arabella. Poteva essere? No.
0: Arabella.
3: Isabella. Adesso. O Mirabella.
0: Ma tra l'altro Arabella.
3: Cosa?
0: Nei
3: Arabella?
0: Fumetti.
3: Era la mucca, sì.
0: Era
3: sì,
0: una mucca,
3: sì.
0: No?
3: Era la mucca di Topolino, no?
0: Poteva starci.
3: Clara Bella.
0: Pronto.
5: Ma Cribbio, io ieri me la sono persa. Cos'è
0: come
5: successo?
0: Cribbio?
5: No, adesso
3: niente.
5: Raccontate.
3: No, ma va, niente. No, nulla.
0: Cominciamo che adesso con i complotti non ne finiamo, non ne usciamo
3: diciamo
0: più.
3: Diciamo che c'è stata una vincitrice
0: dei
3: nostri giochi.
0: Sì.
3: Che aveva sbagliato prima, vinto poi, ma nel vince è stata
0: non peggiorare le cose.
3: Lui
0: no,
3: praticamente
0: no.
3: ha sbagliato nello sbagliare.
0: Sì.
3: Aveva ricevuto un premio per.
0: No, poi non ha ricevuto. No. Vabbè. Facciamo una cosa, congediamoci per un attimo, torniamo tra poco con il Tamarristory.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Ehi tu!
16: Sì,
15: tu! Sei under 35!
17: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
15: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAG 7,11%.
17: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
18: Autorigol di...
17: A
16: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
18: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
19: Hambù, mi piaci tu. Muah.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
20: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
20: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
18: mserramenti.it.
21: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
22: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
23: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
24: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
26: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
27: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
26: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
27: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
28: I want it to be free!
29: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
30: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
29: Globo Sport.
30: E intanto scopri i nuovi arrivi.
29: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
31: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
32: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
31: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
32: Brum Brum.
31: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
32: Wow, allora vado da Brum Brum.
31: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
33: Disco Radio.
34: Ieri è successo che una ragazza ha mandato un messaggio sbagliando gioco.
3: Allora,
34: e non è l'hanno che... presa un po' in giro Fabri Omar. Sì. Poi all'inizio del gioco reale le sì. dicevano: attenzione, attenzione, che sta iniziando, preparati, preparati, guarda caso, ha vinto.
3: Ma non è vero, ma non è vero, ma no.
34: Quindi
3: ma
34: diciamo che è una roba abbastanza barbina.
3: Ma non è andata così.
34: Si stanno indignando anche i bambini, vuol dire che la protesta sta arrivando a livelli più profondi. Sono contento.
0: Ma è che Danny è sempre
3: indignato. Ti faccio notare che non è un bambino.
0: No, esatto.
3: È Danny, è diverso. Cioè, parliamo di un altro campionato, capito? Proprio.
0: Tra l'altro, a proposito di campionato, c'è il tifo da campionato qua, c'è il tifo da stadio. Che però è per il Tamarraland di oggi. Quindi come va sentito il prossimo Tamarristory?
3: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
0: Sui volume c'è Tamarristory!
3: Vestite il complottista!
0: Ha ha ha ha ha.

0: Crazy Dream. Thinking about.
1: L'unico a cui non si può dire complotto, ovviamente, è il vostro tamarografo.
2: Beh, certo.
1: Tutto frutto del mio sacco. Stamattina, soliti tastieroni, Casio T7 e Korg M1. Dal 1994 Daydream. Ciao da Fabio il tamarografo.
2: Grazie, grazie mille Fabio. Sentiamo il posto da cui gridate.
3: Paderno, Ponte di Paderno, Simone.
2: Simone,
3: dai che verde.
2: Andiamo.
4: Ciao Disco Radio, siamo da Milano. Dai che ti va la loro, c'è venerdì e poi c'è il weekend. Buona giornata.
2: Grazie, grazie mille. Siamo, allora, c'è anche il prof Locatelli che ha molto apprezzato Daydream Thinking About You, ma che è qui per ricordarci cosa, prof? Non la sento, aspetti che non la sento.
5: Che se volete inviare le vostre recensioni in diretta lo potete fare al 393 800 3000, con un messaggio vocale oppure con un messaggio di testo. Le leggeremo direttamente da lì, dal nostro sistema di messaggistica. Oppure vi ricordo che se non lo volete fare in diretta c'è sempre la pagina Instagram di Omar Fantini durante la giornata.
2: Ma perfetto, prof, sa che lei è sempre molto preciso, ma io lo sottolineo perché la sua professionalità va oltre le sue competenze. E allora ci sentiamo anche Axel e Bon prima del Cineforum, Whatever Turns You On.

0: Turns You On, il disco di Axwell e Bon. 8:33 sul Disco Radio. Vedo il prof Locatelli a girarsi 4-4 lui, insieme a tutti i volumi che raccolgono le recensioni.
1: Che mi dica il momento delle recensioni!
0: Chi è questo?
2: È 4-4.
0: No, 4-4, non 4-4.
2: Ah, non avevo capito male, scusi.
1: I'm on fire! Siamo i belli! Me lo scherzo!
0: Non è male questa versione del prof,
1: però. Piegagli le gambe. Io gli taglierei quei gambi.

0: Cosa ci fa
1: il nostro sigla Iolo?
2: Le sigle
1: ovviamente. Allora sentiamo il prof e le recensioni di oggi. Buongiorno.
2: Che
1: di
2: uno
1: nuovo.
2: Si aspetta che a una certa età uno smetta di farsi le sigle, giusto?
1: Certo.
3: E invece no, scopri che nella vita non c'è un'età per le sigle.
1: No.
3: Cioè, capito? Puoi continuare a fartele fino probabilmente alla fine dei tuoi giorni.
1: Certo.
3: Grazie Massi di esistere. Grazie.
1: E darci queste certezze. Piuttosto.
3: Partiamo con Malcolm X, il nostro recensore perno, diciamo, del nostro cineforum tecnico scientifico.
1: Sì.
3: Attenzione, perché sul Monte Olimpo c'è un dio bravissimo a cucinare piatti tipici del territorio.
1: Oh mio.
3: Apollo la cacciatora.
1: Ok, perfetto.
3: Temeva?
1: E l'abbiamo sfangata, molto bene. Prego, andiamo avanti con
3: la diretta, direttamente dalla diretta.
1: Sì.
3: Partiamo da Maurino. Allora c'è una famosa moto. Anzi, me la metto così. Sapete che moto utilizza Rocco Siffredi per andare sui set dove registra i suoi film?
1: Ecco, temo.
3: Un enduro.
1: Menna.
3: Si vede che ci sono delle mulattiere. Se usa un enduro.
1: Potrebbe darsi, prof, io la fermerei subito. Non vada oltre, prego.
3: Mi sono fermato.
1: Molto bene.
3: Passiamo a Nash D'Augiono.
1: Sì.
3: Ci parla di una famosa showgirl italiana, nonché ex compagna del calciatore Boateng.
1: Sì.
3: Sapete perché si chiama Boateng, vero? Boa, diciamo, per una sua caratteristica fisica.
1: Sì.
3: E Teng perché ogni volta che si gira in casa quando non è vestito è Teng.
1: No, pensavo perché fosse altruista.
3: Tenga. No, poi certo, anche una gentilezza. Comunque questa famosa showgirl italiana, nonché ex compagna del calciatore Boateng, di recente ha dichiarato di essere sempre in uno stato euforico a causa delle sostanze stupefacenti.
1: Sì.
3: Melissa fatta.
1: vabbè. Ma prego, e chiudiamo con...
3: Tra l'altro qualcuno sottolinea... bisogna specificare però il tipo di enduro, eccetera. Era una Kawasaki.
1: Lasci stava. Allora. Chiudiamo con
3: Marco Vangelista.
1: Sì.
3: Che non ho capito, è suo cugino?
1: Sì,
3: tuo cugino.
1: Sì.
3: Il cugino di Fabrizio Sironi. Pensate, questo programma
1: è tutto in famiglia, è tutto ma magna magna.
3: Ma è veramente un complotto unico. Qua basta avere un amico che ti le... Ma è una schifezza questo programma. Ma sentite qua. Ci parla di un'azienda dolciaria che produce biscotti wafer dal sapore tutt'altro che accattivante.
1: Sì.
3: E anche la farcitura sembra cioccolato, ma... la Cloaker.
1: No, allora.
3: Molto bella, eh?
1: Eh sì, molto bella, molto bella.
3: Pensa che Marco l'abbiamo passato nonostante sia suo cugino.
1: Esatto, quindi c'era.
3: Ha dovuto
1: dei
3: scriverne
1: meriti.
3: Una bellissima per riuscire a passare, perché io... Fabrizio dice, mio cugino, bannato.
1: Esatto.
3: Bloccato.
1: In automatico proprio. Andiamo avanti così.

0: c'era anche la canzone di Lumix su Disco Radio, si chiamava Where Do We Go. Nell'appuntamento con i belli svegli arriva anche la nostra redazione, c'è cioè il dottor Di Bruno. Di nuovo buongiorno a Francesco Di Bruno, appunto, che sta per aggiornarci con tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo in link.
1: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. A un mese dall'avvio della ZTL Isola a Milano gli ingressi sono diminuiti del 70%, di questi però 3 su 10 non erano comunque autorizzati, ma finora niente multe, si è infatti in una fase di verifica delle eventuali deroghe. Settimo torinese, che oggi già ospita quello di TIM e Google, ha dato il via libera ad un nuovo data center che sarà ospitato nell'ex stabilimento della Pirelli. Si tratta di un'operazione da 2 miliardi con la sindaca che assicura che sarà un polo green. Un giovane ha denunciato di essere stato picchiato da alcuni buttafuori dopo aver fotografato Fedez in discoteca. L'episodio in zona Certosa a Milano. Il 22enne è andato in ospedale, ha avuto una prognosi di 3 giorni. All'arrivo dei carabinieri l'artista non era più nel locale, sono in corso le indagini. E oggi è previsto uno sciopero del trasporto pubblico a Milano, mezzi ATM a rischio, dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 al termine del servizio. Anche il basket è arrivata alla terza sconfitta in 4 gare in Eurolega ieri per l'Olimpia Milano, che ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
2: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica e amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, plin plin.
6: Ah sì, scusa, plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin plin.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
0: Ah, che bello, signori, arrivare il venerdì e sapere che c'è la rubrica più amata dai nostri amici ascoltatori, quella con i messaggini a caso.
14: E allora inoltrateci il vostro ultimo messaggio che avete ricevuto o avete mandato al 393-800-3000. Due regole fondamentali.
0: Sì.
14: Deve essere un messaggio di testo e non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
0: Naturalmente poi noi li leggeremo tutti uno dopo l'altro, perché il bello è proprio quello. Sembrano raccontare una storia con un sottofondo adeguato, come sempre il solito giro di Mazzurca. Tra pochissimo. If you...

0: Si chiama proprio così, Take Me Back, Kygo e Max McNon su Disco Radio 847. Ci sono i messaggini a caso, due manche come sempre, due sessioni distinte, per cui ricordiamo ancora come funziona, così chi non ha inviato il proprio messaggino a caso può farlo anche ora.
1: Allora basta che ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto o inviato al 393 800 3000. Deve essere un messaggio di testo, non deve c'entrare niente con la nostra trasmissione.
0: E poi insomma funziona come sta per succedere, perché appunto ci sono i messaggini a caso.

0: da leggere su un giro di mazurka. Ma raga, scusate una cosa, ma questo gruppo a cosa serve?
1: Ciao Danny, come va? Tutto bene? Ieri sera siete usciti? Mi raccomando, aspetto notizie su Sai Cosa. Ciao Christian.
0: Ma Castellazzo Curboni cosa? Che sono col bugione verde!
2: Ma perché è diventato romagnolo?
0: Sono col bugione verde!
1: Per la gioia del dottor Anfossi.
0: Sono andato anche il weekend scorso, su.
1: Papi, comunque alla fine abbiamo preso il pullman.
0: Scusa, ma la descrizione è super chic?
1: Mi togli per favore dal freezer in cucina due panini, ma tipo tartaruga, no baguette?
0: Ti ho mandato mail, se riesci puoi stampare domenica me la porti, grazie.
1: Ma l'avrà messa anche su Instagram, sicuro?
0: Quando abbiamo donazione?
1: Amore, preparati, ho preso la pasticca del Re Sole, stasera facciamo scintille.
0: Ma ieri sera hai rischiato di diventare Ghost Rider, appena perso il tappo della benzina del velocifero per poco non incendia mezzo paese, è finita!
1: Sembrava la salamella coi concerti o di Sun.
0: Buongiorno, sono rimbesuita, non devo più bere.
1: Io dormo.
0: Ho chiesto, mi hanno detto che avrebbero guardato nel magazzino barra ripostiglio.
1: Ciao Daniele, tutto ok? Posso chiederti di bloccare l'assicurazione del camper?
0: 320 il meccanico e 150 il noleggio della macchina per 5 gig.
1: Devi fare la doccia dopo?
0: Io riuscirei solo a partire per le 9, spero.
1: Buongiorno, Micuzza, ricordati le fotine o i video.
0: Adesso, appena hai fatto 5 maglie, chiamami che ti faccio fare la qualifica fornitura.
1: Cominciamo bene.
0: Tutto bene le pupe?
1: Ciao tesore, sì, tutto bene, abbiamo ripreso a pieno ritmo tutte le attività, quindi delirio.
0: Niente, sono in piedi dalle 5, non c'è verso di dormire.
1: Allora che reato sia in questo sticker, me lo bacio tutto.
0: Mi sto già pisciando.
1: Ma come? Sono nata comoda io.
0: Io non vado in piscina perché ho troppa tosse e non voglio peggiorare.
1: Come faccio a fare i mestieri?
0: Mi sto già pisciando.
1: Come faccio a fare i mestieri?
0: Mi sto già pisciando.

0: House che abbiamo riascoltato dal 2002, la canzone si chiamava Like a Prayer, mentre mi parte un altro giro di mazurka.
1: Oggi non sopporto nessuno.
0: Ok, silenzio stampa fino a domani.
1: Divertitevi, Alex di Como.
0: Ricordati che sei sposato.
1: Tu porta su Camillo intanto.
0: Ciao, se puoi venire 10 minuti prima che non riesco a svitare una vite e provi tu.
1: Sì, nevicava di brutto dalle 20. Marco era su già di ieri e anche oggi.
0: Scegliamo solo il momento adatto.
1: Hai bloccato i pannoloni in Piemonte?
0: No, oggi è bellissimo di chicco.
1: Speriamo. Tra poco vanno in furgo e domani sera si scaldano.
0: Dai che c'è l'Inter.
1: Ciao Fabio, hai novità dell'idraulico? Non è ancora arrivato.
0: No al cinema, no Angelo, dai.
1: Ma qua sono a Samarcanda.
0: Almeno non ci si annoia.
1: Prepara il risotto.
0: A che ora arrivi? Magari facciamo qualche pagamento.
1: Altrettanto a te.
0: Il mio collega, perché la figlia ha problemi di sudorazione.
1: Prova questo deodorante Perspirex in farmacia. Mi hanno detto che costicchia.
0: Michael, fai la sabbia e il cemento. Mi raccomando, non troppo bagnata.
1: Ma serio?
0: Buongiorno, non mi funziona più il telefono aziendale. A volte si collega e a volte no.
1: Ma io ho già detto al nonno che sabato andiamo a mangiare la pizza da loro. Fammi sapere se ci siete anche voi oppure no.
0: Ok, per me 2 uova sode.
1: Ma vedi che ci deve essere un po' d'olio.
0: Con un rutto rumoroso 10 volte più di quelli che faccio.
1: Mia figlia d'altronde lavora in hotel 5 stelle alla reception.
0: E rutta 10 volte
1: così,
0: più rumorosamente.
1: Sì, sì.
0: Deduco che a pranzo tu sia fuori.
1: Puoi portare le brioche? Per favore, brontolone.
0: Ma che belli, ragazzi.
1: Brontolone. Chi era per te questa?
0: Fece tanta tenerezza in questa
1: brontolone.
0: Cosa.
1: Brontolone.
0: Vedi. Allora, abbiamo già preparato anche la prossima canzone per questi messaggini a caso. Diciamo, la manche termina qui. Abbiamo già scelto anche Aich, che sentiamo con Ring My Bell. You can

0: nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'era anche Aich su Disco Radio, l'originale di Anita Ward, che è ancora tra noi. A un certo punto mi sono domandato, ma la Anita è ancora qui?
1: Ma come sempre tu, Fabri, quando no, perché... stai fuori con... ma Jackie Boni non è morto?
0: No,
1: ma
0: no, no, ma in realtà la mia paura è quella di dare per appunto passata miglior vita qualcuno
1: tutti.
0: Che invece è ancora
1: no,
0: vivo.
1: No, ma tu, tutti quelli allora che tu dai per passata miglior vita sono ancora vivi.
0: No,
1: tutti.
0: Ma non lo faccio, ma... no, nel no, senso no. Io domando, non è che dico questo è morto.
1: No, no, ma la tua domanda è ha implicito che tu pensi che sia morto. Ma Jackie Paone non è morto, capito?
0: Ma Jackie Paone.
1: Sì,
0: ma è
1: sì,
0: giovane
1: sì.
0: Jackie Paone, ma dai.
1: Ma tu c'è delle roba, Billie Eilish non è morta, ma no, no.
0: Ma pure Billie Eilish.
1: No, non è vero. Sono per quelli attempati, vai su quelli attempati
0: forse
1: tu.
0: Forse un po' sì. Va bene, allora tra poco arriva anche la notizia che ci cambierà la vita, per cui preparatevi, mentre abbiamo scelto anche Rihanna con Diamonds.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Siete all'ascolto della trasmissione Belli Svegli su Disco Radio, misurabile in successo attraverso la conta messaggi del nostro notaio. Quanti sono?
10: Non ho contato, signor Sione, allora. Mi spiace. Stavo finendo di suonare la campanella alla signora Anita Ward.
9: No, è certo, no. Ring my bell.
11: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: disco di Rihanna, si chiama Diamonds, scritto da Sia. Shine bright
1: like a diamond. Perché la voce è proprio quella di Sia.
2: Shine sembra che like sia.
1: Cartone.
0: Ma è uguale praticamente. Beh, però non ha cambiato, no, però. Nulla. Quella che abbiamo sentito era la demo che Sia ha mandato a Rihanna chiedendole: ti piace questa canzone? Non è che la vuoi fare tu? E lei l'ha fatta uguale, uguale, uguale. Tant'è che a un certo punto quasi le due voci sembrano identiche. Ne esiste anche una versione cantata da entrambe. Allora
2: ce n'è una cantata da Gigi D'Alessio, vero?
0: Può essere.
2: Perché io avrei voluto sentire quella.
0: Può essere, però non ce l'abbiamo. Allora c'è la notizia che ci cambierà la vita. Possiamo ricordare il titolo?
2: Un anno di Duolingo, ecco il bilancio.
0: Le 9:05. E allora tra poco parliamo proprio di questo, di app con cui si imparano delle lingue. Vedremo se gli scienziati si, diciamo così, spendono in favore o meno rispetto a questa opportunità. Mentre abbiamo già preparato il nostro prossimo nuovo disco, e cioè novità delle 9, Armin Van Buuren, cioè Take Me Home.

0: Allora, pare che questa sia la demo che Armin van Buuren ha mandato ai Red Hot Chili Pepper, che ne faranno poi un disco probabilmente.
1: Ma dai. Other Side.
0: Se fosse il contrario.
2: By the way.
1: Beh. By the way.
0: Grazie Marco, intanto Take Me Home, che abbiamo sentito come novità delle 9 qui su Disco Radio, arriva la notizia che ci cambierà la vita. E continua.

0: Allora, un anno di Duolingo, ecco il bilancio.
1: Lo usi, Fabri?
0: Sì. Poco?
1: Non si direbbe. A che livello sei, scusa?
0: No, vabbè, ogni tanto mi dice: ti abbiamo congelato il livello, vuoi ritornare a fare qualche esercizio?
1: E a che livello ti hanno congelato?
0: C'è il gufetto di Duolingo che piange adesso, piange proprio lacrime amare. Allora, per 12 mesi un team di ricercatori ha aperto Duolingo almeno una volta al giorno per fare esercizi quotidiani di inglese. L'app si è dimostrata uno straordinario strumento di mantenimento. Il vocabolario di tanto in tanto può perdere qualche termine ed espressione, ed è proprio su questo aspetto che l'applicazione è formidabile. A distanza di un anno si può dire di aver imparato molti termini più naturali e meno scolastici, e anche modi di dire, ma anche che mi ha innegabilmente aiutato a tenermi allenato.
1: Questo
0: il team dice che... Duolingo però non è uno strumento di studio. Il team ha provato a fare lo stesso con lo spagnolo e dopo un mese i membri non hanno registrato grossi passi in avanti. In sintesi, questa app è un buon ausilio se si parte da una base buona di una lingua, mentre mostra tutti i suoi limiti se si parte da zero. Il bilancio è magro anche per il parlato, gli esercizi di pronuncia sono brevi, ripetitivi e dal giudizio piuttosto generoso. La sensazione è che abbiamo chiesto a Duolingo un po' troppo. Vabbè, non lo so.
1: Vabbè,
0: gli scienziati hanno detto questo.
1: Può anche essere che gli scienziati non siano portati per lo spagnolo.
0: Ah, potrebbe anche essere.
1: Poi magari... di dove sono gli spagnoli?
0: Bravo.
1: Salta fuori che sono inglesi.
0: Bravo.
1: E grazie a... Ma va.
0: Ma a proposito di inglese,
1: sì?
0: C'è una cosa che Marco ci suggeriva rispetto
1: stamattina
0: a cosa chiedere ai nostri
1: ascoltatori. Facciamo una trappattonata.
0: Dai,
1: ok, questa è la trappattonata.
0: Sì.
1: Traducete letteralmente un proverbio italiano,
0: okay,
1: in inglese.
0: Sì.
1: Ma letteralmente.
0: Cioè?
1: Don't say cat if the cat is not in the sack. Com'è che l'aveva detta Trapattoni?
2: È come l'ho trascritta proprio.
1: No, say cat is in the sack when you have not a cat in the sack.
0: Che tradotto è non sì, dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
1: Che forse era meglio don't say cat if is in the sack, per dire, no?
0: Vabbè, provateci voi con un proverbio di quelli,
1: dai,
0: che tutti conosciamo, ma tradotto in una lingua, anche non necessariamente inglese, può essere anche francese o magari anche spagnolo, a seconda di quello che voi conoscete.
1: Sei sicuro? Già non capiamo quelli in inglese, te sei sicuro che vuoi altre lingue?
0: Sì,
1: va bene.
0: Le voglio tutte. 393.
1: Mister Duolingo congelato.
0: 803.000. Vi aspettiamo qua mentre sentiamo Milo. Questa è Drop the Pressure.

0: se ci pensi abbiamo a che fare con l'inglese, cioè in ogni momento della nostra giornata. Basta sentire per esempio una canzone come quella di Topic, no? Carte Blanche insieme a lui con Lucky Ones.
1: E in ogni momento della giornata infatti non lo capiamo.
0: Ma esattamente, per esempio Lucky Ones significa... il fortunato, l'eletto, il prescelto, i prescelti, i fortunati, ma potrebbe essere. Sentiamo chi c'è, pronto?
2: I don't see the time. Quando l'ho detto in inglese non capiva che cosa volevo dire.
0: Volevo dire,
2: non vedo l'ora di andare a sciare, allora le stavo dicendo I don't see the time to go to ski.
1: Sci, certo.
0: Beh, però dai, un bel esempio questo qua, no?
1: Sì, sì, vabbè, anche le frasi tradotte letteralmente hanno il loro fascino.
0: Assolutamente sì, tipo so many times però, the cat goes to the lard that it leaves its little paw in it.
1: Certo, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino.
0: E in effetti è arrivata anche la traduzione, sentiamo.
3: Che poi detto in napoletano, in inglese napoletano è ancora più divertente.
0: Sì.
3: So many times the cat goes to the lard that it leaves its little paw in it.
1: In it. Paw in it.
0: Perché è bello dare
1: guarda che forse
0: degli accenti
1: comunque
0: diversi alla lingua inglese.
1: Giochiamocela, perché anche il bergamasco secondo me diventa scozzese. So many times the cat goes to the lard that it leaves it, its little paw in it. Se tu vai in Scozia parlano così,
0: sì,
1: è incredibile.
0: È possibile.
1: So many times the cat goes to the lard. Sono tutti di Val Brembo. Sì.
0: Di Val Brembo. Vabbè. Allora, i proverbi italiani tradotti in lingua inglese letteralmente li vogliamo sentire da voi stamattina al 393 800 3000.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
8: E le bollette a sorpresa.
7: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
8: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
7: Lo vedo, è uno spazio a 5.
9: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
11: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
10: Brum Brum.
11: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
10: Wow, allora vado da Brum Brum.
11: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico OK. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brico OK, più vicino a te.
13: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
16: Beauty lover, preparati a Merlata Bloom Milano arriva a Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Più di 2
12: 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
17: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
18: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
17: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
18: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
19: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
20: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
19: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
20: Certo! Trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
19: Grande! Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
21: Tanti sconti con offerta finanziaria.
22: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
21: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
22: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
21: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
22: Pandina Hybrid da 12.490.
21: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
22: Denikar.it.
23: Disco Radio. The weed is always good on the other side.
1: Certo.
23: Il vicino è sempre più buona. Mi sembrava che era così il proverbio.
0: No, ma scusa, ma l'erba non è grassa?
1: No, weed è l'erba quella che si fuma.
0: È quella.
1: Però Fabri,
0: ho capito.
1: Figa, no, scongelalo sto Duolingo. Non è che possiamo stare qua tutta la vita a spiegarti
0: le
1: cose.
0: Ci sono quegli esempi lì, però.
1: Capito? Ma io già spiego queste cose a mio papà. Le devo spiegare a mia mamma. Le devo spiegare a mia nonna.
0: Vabbè, Fabri, dai.
1: Signora Sironi, lo spiega a suo figlio che l'ha venduta fino all'altro ieri e non
0: ma
1: sa come si dice.
0: È vero. Allora, proverbi in lingua italiana tradotti, cosa?
1: Lui è quello prodotto dalla Star, giusto?

0: c'è proprio quel tipico profumo lì di dance anni 90,
1: cioè. Certo. E c'è lì il DJ Dado fuori che fa sempre DJ set.
0: Esatto, insieme a Michelle Wicks, in questo caso con Coming Back su Disco Radio, mentre vi abbiamo chiesto di tradurre i famosi proverbi italiani in lingua inglese.
1: Sì. Ho il mio preferito, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: You yes, you go well. Tu sì che vai bene.
0: You yes, you go you well. Go well.
1: Ragazzi, è il mio preferito della giornata, ve lo dico.
0: Sì, davvero bello, davvero
1: you
0: bello.
1: Yes, you go well.
0: E se lo dici così c'ha anche più
1: che
0: significato.
1: Bello.
0: Allora, when the blanket is short, it's short.
1: Certo.
0: Quando la coperta è corta, è corta. Lo ha detto una mia collega durante una call. dall'altra parte c'è stato un minuto di silenzio.
1: Certo.
0: Laura.
1: Tanto c'è anche la canzone, no?
0: Cosa?
1: Don't wanna blanket short man.
0: Ah, certo, certo, è vero, famosa anche quella. Live horse that the grass grow.
1: Campa cavallo che l'erba cresce, certo.
0: Nicolas da Valenza. I know my chicken, vabbè.
1: Live horse sarebbe, tra l'altro, probabilmente.
0: Live horse, sì, non live. Live horse.
1: Che è quando sei anche un po' arrabbiato, no? Che c'è del live horse.
0: Però a noi I know my chicken mi
1: bello.
0: Piace sempre tanto.
1: I know my chickens. però lui non vale perché è americano.
0: Sì.
1: Stefano da Los Angeles.
0: Certo, e quindi
1: vabbè, è avvezzo
0: a certi,
1: certo,
0: proverbi. Allora, c'è un famoso proverbio, in realtà si tratta di una trasmissione TV inglese andata in onda regolarmente, dove i conduttori sono morti dal ridere, perché a un certo punto qualcuno ha detto, vi facciamo sentire il pezzetto, riusciamo? Sentite, vediamo.
1: Però bisognerebbe poi spiegare anche il, perché io non lo so poi qual è il significato vero di quella roba lì. Capito? Perché in realtà è un doppio senso, capito? Non è solo che è sbagliato a dire, diciamo...
0: È un doppio senso,
1: è porca
0: sicuro.
1: Miseria, anche molto pesante a quanto ho capito io. Cioè, pesante.
0: Sì, sì, adesso sì, forse ci arrivo.
1: Sì,
0: allora,
1: sì,
0: facciamo finta di nulla.
1: No, mandalo, no, è famosissimo, allora, sì, l'abbiamo visto tutti. Sì, cioè.
0: Il protagonista è questo cuoco italo-inglese, cioè trasferito lì ormai
1: italiano,
0: secoli
1: trasferito.
0: E secoli. Infatti si chiama Gino da Campo, che disse...
2: A fork.
3: Do you know...
2: That's lovely.
3: A fork. Do you know, it's, if it had like ham in it,
1: no.
3: It's closer.
1: No. Mi che gli ha detto che
3: it's
1: il guanciale come
3: to
1: il prosciutto.
3: British carbonara.
2: Oh no.
3: It is. No, that's true.
2: Oh well, that's fine. I'm glad you're standing there.
3: Do you agree?
2: Yeah.
3: But you know what I mean.
2: If my grandmother had wheels, she would have been a bike.
0: Certo. La frase era questa, che adesso cerchiamo anche di leggere.
1: È che se mia nonna avesse avuto le ruote, sarebbe stata una bicicletta.
0: If my mother had been a wheel,
1: grandmother,
0: sì,
1: la nonna,
0: she would have been a bike. E questo era il senso. L'abbiamo anche già tradotto senza pensare ai doppi sensi. Cioè, immaginatevi solamente. Tutto il resto.
1: Pronto, presidente? Le passo Fabrizio, sì, sull'altra linea, quella rossa.

0: nostro Gino da campo, il nostro Gino da campo che è una combinata grossa, nel senso che riferendoci ancora alla questione del se mia nonna
1: avesse, hai parlato col presidente?
0: Le ruote sarebbe una bicicletta o una carriola, non so esattamente che cosa volesse
1: perché
0: intendere
1: l'inglese,
0: lui.
1: No, è una bicicletta, lo dice proprio, sì, is a bike. Il problema bike, è proprio certo. Quello, perché di una donna in Inghilterra quando dici che è la bicicletta, sì, è proprio come dire che è una di quelle lì
0: di
1: che
0: facili, insomma, costumi
1: di lavoro, fanno quella, ecco, roba lì che passeggiano e poi.
0: Ma lui probabilmente era ignaro, cioè non sapeva, certo, sì, che sì, questa cosa.
1: Lui ha tradotto letteralmente un nostro detto,
0: esatto, che è più una battuta più che un detto, no? Cioè...
1: No, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una bici, come, esatto, dire questa cosa qua non può essere quell'altra perché è diversa.
0: Ma io e Gino da campo abbiamo la, come dire, la tenerezza nel cuore, cioè non siamo avvezzi a questo genere di argomenti.
1: A domani, ciao.
0: Dottor Di Bruno, mi aiuti lei? Cioè.
2: No, ma in effetti sono loro che sono degli incivili che non colgono,
0: esatto,
2: la bontà d'animo di Fabrizio Sironi.
0: Se ne sono andati.
2: L'innocenza di quest'uomo.
0: Io sono innocente, è per quello che non ho questo genere di ironia. Allora, vabbè, Fantini è
1: tornato. Vuoi mandarlo a quel paese anche tu, Di Bru?
0: No, in realtà mi ha sostenuto.
2: No, io
0: Di Bru
2: lo sostengo perché
1: ma
2: lui
1: cosa
2: è una persona ingenua, innocente.
1: Ma cos'è, ti deve dei soldi che stai facendo sta roba?
2: È la radio lui.
1: Ma cosa? Per favore. Io ve l'ho detto, un giorno troveranno un frigo di piedi di vergini albini recisi e congelati e conservati e tutti diranno ma sembrava così una brava persona, ma avrebbe... E io dirò altre giorni, lo dico da 7 anni,
2: sempre che non ci siano i tuoi piedi in quel freezer.
1: È probabile, certo, certo. No, ma non sono né vergine né albina,
0: quindi
1: ho uno zio di albino, non so se vale.
0: No, credo di no,
1: non vale.
0: Allora diamo la linea al dottor Di Bruno che è già pronto con le ultime notizie, le novità appunto dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo con un aggiornamento sullo sciopero dei mezzi a Milano. Chiuse la M1, la M2 e la M3, regolari invece la M4 e la M5, mezzi che saranno nuovamente garantiti tra le 15 e le 18. La polizia di Torino sta eseguendo in varie parti d'Italia 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di militanti antagonisti per i quali il pubblico ministero ha chiesto 19 misure cautelari per i reati commessi in occasione della manifestazione per lo sgombro di Ascatasuna del 31 gennaio scorso. Arresti illegali, il caso si allarga, i vigili milanesi indagati salgono a 15, in 6 rischiano il carcere. L'ipotesi è che cercavano di aumentare i reati scoperti per fare carriera, un metodo costante, l'acquisto di droga organizzato da un'esca per incastrare le persone. Si scambiavano foto e video di minori, 6 persone arrestate per pedopornografia, sequestrati 100.000 files. L'indagine è partita dall'individuazione di 2 account, gli arrestati vivono a Milano, Bergamo e Varese. Terza sconfitta in 4 gare in Eurolega per l'Olimpia Milano che ieri ha perso 97-79 contro il Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
3: Meteo. Graduale miglioramento del tempo già nel corso di questo venerdì tra la Lombardia e il Piemonte. Piano piano tornano schiarite sempre più ampie e decise. Sì, qualche nuvola di passaggio ci sarà ancora, magari soprattutto sulla Lombardia orientale, la possibilità ancora di qualche locale piovasco, specie province di Brescia, Mantova, Cremona. Ma ripeto, si va verso un miglioramento, weekend con un'alternanza di nuvole e schiarite, ma con aperture anche ampie e bassissima probabilità di pioggia. Temperature però basse a inizio giornata. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
9: FastWeb presenta
7: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su www.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Allora, proverbi italiani tradotti in lingua inglese o anche altre lingue, per l'amor del cielo, vale tutto. Pronto?
10: Ciao a tutti, io volevo sapere se vale anche questa. Do good dolly funny smash, perché da piccolo ho sempre pensato fosse inglese. Poi mia nonna canturina novantenne invece mi ha spiegato che era dialetto. Due gocce d'olio fanno le macchie. Do good dolly funny smash.
0: Ciao. Certo, funny match, certo.
1: Io pensavo fosse la band che suonava Iris, Do good dolly.
0: Che comunque ci assomiglia parecchio. Allora, ci sentiamo anche il disco di Just ASMR, si chiama Just a Little.

0: fondo anche la canzone di Justice Marper che si chiama Just a Little su Disco Radio. E allora, sulla scia della battuta di Giro da Campo che abbiamo sentito poco fa, anche completamente in inglese, poi traducendola, poi cercando di spiegarla anche per le orecchie più pure, c'è quest'altra che recita: If my grandpa had three balls, he will be a flipper.
1: C'è di nuovo il presidente sulla linea rossa, Fabri.
0: Allora non traduciamola.
1: Signor presidente, glielo passo. Io, signor presidente, leggo questa. Senta.
0: Sì.
1: From a pear can born an apple. Ok?
0: Sì.
1: Da una pera non può nascere una mela.
0: Che però io la sapevo da un...
1: Da un pero non può nascere un
0: una pom,
1: mela.
0: No, da una mela non può nascere una prugna. Che era però in dialetto milanese.
1: Signor presidente, glielo ripasso. Ma vuole andare lì continuamente. Non è colpa mia. Non è colpa mia, presidente.
0: Allora chiudiamola così: Up the punk, the god live. Under the punk, the god dead.
1: Oh, perfetto. Grazie, Christian.
0: Christian,
1: grazie.
0: Dal villaggio Brollo. Pronto?
1: Don't. Tutto.
0: Cosa? Don't.
2: Don't worry. In fore foreta resolve your problem. Oppure in you lost
1: 448.
2: In a
0: glass. Aspetta.
2: Don't worry. In fore foreta resolve your problem. Oppure you lost in a glass of water.
1: Certo.
2: Grande,
1: prendi un
2: ragazzi.
1: Bicchiere d'acqua, giusto,
0: certo,
1: giusto.
0: Certo. Era proprio questo il senso, tra l'altro, per cui provateci anche voi. Proverbi in italiano tradotti in lingua inglese, fra tutti c'è senz'altro qualche esempio in più, ma magari anche no, anche francese, spagnolo, scegliete
1: croato.
0: Un'altra lingua, sì, quella Sasso. Che conoscete meglio. Sentiamoci gli ATC a questo punto, c'è Around the World su Disco Radio.

0: Pitti. La canzone invece era Non mi innamorerò, non mi innamorerò. Ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000, detti italiani tradotti in lingua. Vediamo chi c'è, pronto.
1: The Asti Cat made the little cats blind. Michele da Marnate.
2: Certo, cioè, cosa... la gatta frettolosa ha fatto i gattini senza gli occhi.
0: Certo, certo, certo, certo.
2: Quanti siete?
0: La gatta frettolosa, è chiaro.
2: Quanti siete? Addio. No, sono okay. Io, sono io, ma mi piace. Senti Fabri, papà, parla.
0: Sì?
3: Sì.
2: Ecco.
0: Non mi ero accorto. Vabbè, pronto.
4: Oh, it's in, it's in. Chi si è visto, si è visto.
2: Certo, bella.
0: Oh, it's in, sì, certo. E vabbè, allora vogliamo dimenticarci della famosa No Trips for Cat.
2: Certo, giusto. Non c'è trippa per gatti, ragazzi, perfetto.
0: Per gli appassionati di tennis. Poi, questa non ce la faccio a leggerla.
2: Perché chi era? Tommasi?
0: Bertolucci.
5: Bertolucci.
2: Ah, Bertolucci.
0: Marco da Crescentino dice he wants the tank full and the wife drunk.
2: Sì, è la moglie ubriaca e la morte piena. Certo, ovviamente. Giusto. Allora, l'ho trovato quel detto lì che avete solo voi milanesi e lecchesi.
0: I'm sorry
2: .
0: Before.
2: Yes.
0: Sì.
2: Ti scusavo anche prima.
0: Sì.
2: Che allora per Marco significa non accetto le scuse,
0: ormai
2: invece per Fabri è
0: non anche se non l'avessi fatto, cioè.
2: Sì, ti scusavo uguale. Ha ragione Fabri.
0: Eccolo lì.
2: Non c'era bisogno che ti giustificassi o chiedessi scusa, perché avevo già capito e perdonato la situazione, il tuo comportamento, ancora prima che tu aprissi bocca. Quindi vedi di non rompere più. Porca brutto sto.
0: Io la sapevo come a scusarmi anche senza.
2: E vabbè, perché tu
0: qualcosa del genere
2: affondi le tue radici nel naviglio, cioè sei una pianta acquatica tu.
0: Allora, siamo pronti a sentire la prossima. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, abbiamo scelto Jubel, Ocean House.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
2: Ci vado anch'io.
1: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadie. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadie trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladie.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
13: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
14: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
16: Allora, vi stiamo chiedendo di tradurre dei famosi detti in italiano in lingua, non so, facciamo un esempio: chi ha tempo non aspetti tempo.
17: Quien tiene tiempo no espera que llegue el tiempo.
16: Questo è in spagnolo, per esempio, ma in inglese...
18: He who has time should not wait.
16: Certo.
19: Però senti questo.
16: Sì.
19: Sky at the little ships, rain at Catinels. No, bene, poi non capirla.
16: Ah, certo, le nuvole a pecorelle.
19: Cielo a pecorelle, acqua a catinelle.
16: Vabbè, la sapevo un po' diversa.
19: Tra l'altro, giusta potrebbe essere water at Catinels, perché non è tanto rain che pioggia.
16: Allora, c'è una canzone, facciamo in tempo a sentirla. A voglia.

0: Si chiama Ocean House, il disco era quello di Jubel su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli che si chiude qui perché non abbiamo più tempo.
1: Cosa? Jubel, dai Jubel.
2: Scusa, c'ho il cane.
1: Jubel.
0: Certo.
1: Dai.
0: Allora, dai, sarebbero veramente tantissimi proverbi da leggere anche in lingua inglese, ma dobbiamo fermarci qui, per cui
2: lo riprendiamo.
0: Sì, sì, sì.
2: È un tema divertente, molto bello.
0: Ce ne sono tantissimi che
2: lo
0: non
2: riprenderemo,
0: siamo riusciti.
2: Nella prima mezz'ora, magari
0: bravo,
2: della settimana
0: bravo,
2: prossima.
0: Bravo,
2: dai.
0: Bravo.
2: Così solleviamo anche Marco dall'onere di dover sempre trovare dei temi.
3: Mettimi giù.
2: Questo l'abbiamo sollevato.
0: Hai capito.
2: Bene, è ora di andare verso il weekend.
0: Bene,
2: ciao
0: sì.
2: Ragazzi, ciao.
0: È
2: sì,
0: caso
2: sì,
0: di salutare. Sì. Pronta anche Olga che sarà con voi da adesso in avanti. Grazie a Marco in redazione.
2: Grazie Marco, sollevati.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
2: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
2: Grazie a Video Fabri.
0: Allora ci sentiamo nel weekend con il meglio della settimana dei belli svegli o eventualmente lunedì mattino a partire dalle 6.
2: Ciao.

Sono le 10 e un minuto. Venerdì 9 ottobre, passiamo o non passiamo tutta la settimana più o meno consapevolmente ad aspettare il venerdì? Bene, allora abbiamo al venerdì la faccia che merita. Una faccia bella felice, bella entusiasta. Si lavora, si fanno cose, mille impegni, magari cose un po' da sbrogliare. Ma ciò che importa è l'ottima compagnia con la quale facciamo queste cose. Mi propongo per l'ottima, per la piacevole compagnia fino alle 13. Tutte le hit più ritmate della città ci sono. Novità musicale, James Hype ci regala questa confession. Buongiorno.

La novità è questa hit di James Hype, si chiama Confession. 10:04, buon venerdì, buon tutto in realtà. E benvenuti su Disco Radio, ho portato anche questa mattina la mitica polverina magica. Oh, questa è la polverina magica degli occhiali rosa, cioè quella cosa che vi permette di vedere tutto quello che accade, che vi circonda, con un'ottica diversa, un'ottica più costruttiva, un'ottica un po' più serena. Dimmi se funziona. Tra poco Rhythmic History, subito Marshmello, Vasil con Happier.

0: su Disco Radio, 10-11 minuti di questo bellissimo venerdì, gli Swedish House Mafia, Licky Lee con Happiness Is So Sad. Le nostre hit ci sono, tra poco c'è anche una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1994, una super hit. Di quell'anno al cinema uscivano tanti bei capolavori, tra i quali il primo capolavoro di Tarantino, Pulp Fiction. Tra le tante frasi che potrei citarvi, cioè sono il signor Wolf, risolvo problemi ma non solo, tantissime altre, tra l'altro mi è venuta voglia di rivederlo. Tra poco Rhythm History ci porterà proprio in quell'anno.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and Drop.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
13: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione Più Luce, Più Sicurezza.
12: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
13: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
12: mserramenti.it.
14: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
15: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
16: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
15: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
16: Ma dove?
15: Da Auto Chioda.
16: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
17: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
18: Dunque, vediamo. Spremi agrumi, bollitore, macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Hotel prenotato, biglietti presi.
21: Manca solo la valigia.
19: Tranquilla, andiamo da Globo.
20: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tour, Mr. Rifle.
22: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
23: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
24: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
25: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
26: Più di 2.000 auto, due settimane.
0: settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
1: Disco Radio.
2: È sempre magico rivivere su Disco Radio con i Rhythmic History delle hit con le quali siamo cresciuti, hit che abbiamo ballato come questa, Lila Bush dal 94, Sweet Dreams.
3: Rhythmic

10 e 23 minuti, c'è Chris De Sarandi, questa è la sua Good Old Days, tra le nostre hit come Olga in questo venerdì per accompagnarvi. Allora, domandina, poi non so quanto è difficile, quanto è facile, quanto è difficile essere sinceri, cosa sei. Come ve la cavate a parcheggiare? Siete bravi? Ma secondo voi, quelli che sono un po', diciamo così, debolucci nel parcheggio, sanno di essere debolucci nel parcheggio? Non lo so. 393-800-3000, magari trovate un modo creativo per raccontarci come ve la cavate a parcheggiare. Intanto viaggiamo con voi, a ritmo di musica ovviamente, anche parcheggiando con la musica di Disco Radio, tutte le manovre diventano più semplici, provare per credere. Peggy Goo, Woman.

0: suoni di Calvin Harris con Fisso Close, sempre qui su Disco Radio con me Olga, con anche il nostro Francesco già in postazione. Francesco, ciaone.
1: Ciaone Olghita.
0: Senti, parliamo di parcheggio, sapere parcheggiare. Come te la cavi tu con il parcheggio?
1: Ma guarda, sono sempre stato scarso, ora ho le telecamere.
0: Ah, ecco, infatti ciao. Anche questa è una tematica che mi interessa. Però un uomo che ammette di essere scarso, Francesco, almeno in una cosa.
1: Ma sì, ma gli amici mi aspettavano per ore quando uscivo a Milano.
0: Bene, bene, aspettiamo i messaggi dei nostri ascoltatori. Sappi solo che c'è una competizione di cui parliamo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Su Disco Radio per noi l'avete sentito, Francesco Di Bruno con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. La polizia di Torino sta eseguendo in varie parti d'Italia 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di militanti antagonisti, per i quali il pubblico ministero ha chiesto misure cautelari per i reati commessi in occasione della manifestazione per lo sgombero di Askatasuna del gennaio scorso. Arresti illegali, il caso si allarga, i vigili milanesi indagati salgono a 15, in 6 rischiano il carcere, l'ipotesi è che cercavano di aumentare i reati scoperti per fare carriera. Si scambiavano foto e video di minori, 6 persone arrestate per pedopornografia, sequestrati 100.000 file, gli arrestati vivono a Milano, Bergamo e Varese. Allenatore di volley indagato per violenza sessuale e pedopornografia a Torino avrebbe chiesto foto intime e video a ragazzi tra 15 e 17 anni. È in corsa a Milano lo sciopero dei mezzi, chiuse la M1, la M2 e la M3, regolari invece M4 e M5, mezzi nuovamente garantiti tra le 15 e le 18. E poi il basket, terza sconfitta in 4 gare in Eurolega per l'Olimpia Milano, che ieri ha perso 97-79 contro Maccabi Tel Aviv. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Buon venerdì, modi creativi per raccontarci il come parcheggiate, sono curiosa. Intanto dance, dance.

0: Ovviamente siete su Disco Radio, nel nostro viaggio con il From Disco to Disco ci hanno accompagnato quattro hit le più ritmate, con noi ancora DJ Ross e questa Dreamland. Come Olga 1046, la domanda è: come ve la cavate con il parcheggio? Siete dei grandi parcheggiatori oppure si può migliorare?
1: Allora, sentiamo. Io sono bravissima a parcheggiare se il parcheggio è unico, nel senso che non ho nessuno di fianco, è bello dritto per dritto, sono bravissima.
0: Cioè, se tutta
1: se
0: la strada è libera
1: vicino, devo fare delle cose in retromarcia.
0: Ciao,
1: ci stiamo. Infatti sono un'ottima camminatrice, mi parcheggio molto lontano perché è sempre più facile lontano dal traffico e poi vado a piedi.
0: Quindi cammini, ti sposti con l'auto finché non trovi un parcheggio comodo nel quale mettere la macchina, mi piace molto. Occhio, perché vi sfido a dire che siete bravissimi con il parcheggio, vi mettiamo alla prova. Andiamo subito a Filadelfia, dove si è svolto il primo campionato di parcheggio. Il parcheggio in parallelo della città mi ha fatto molto sorridere, perché ci sono tanti tipi effettivamente di parcheggio, che so, all'isca di pesce, i parcheggi quelli un po' perpendicolari alla strada. Il parcheggio parallelo, OS, è quello classico, quello in cui ti metti alla autostrada, ti metti accanto all'auto che precede lo spazio libero e poi lì in retromarcia, sterzando bene, cerchi di entrare più o meno bene nello spazio che trovi. La giuria ha valutato i concorrenti secondo tre parametri, ovviamente secondo il minor numero di manovre fatte, poi la vicinanza al marciapiede e l'allineamento della vettura, cioè quanto sei bello parallelo al marciapiede. A conquistare la vettura finale, ragazzi, un signore dalle chiare origini italiane, visto il nome, Mario Zucca. E anche qui Italians do it better. In rete c'è il video. Il campionato di parcheggio, devo dire che fa molta simpatia.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
7: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
10: Ehi tu, dico a te!
11: Sì, tu!
10: Sei under 35!
12: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
10: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
12: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Autorigoldi.it.
16: Buon venerdì, vi aiutiamo anche nel parcheggio. Le manovre ascoltando il disco radio e la nostra musica diventano più lissie. Come ve la cavate comunque a parcheggiare? Intanto ascoltiamo Physical.

0: Radio, Piece of Your Heart, Medusa, quindi siamo stati al primo campionato di parcheggio. Voi come ve la cavate? Come parcheggiate? Questa è la domanda.
1: Ah, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: sono Enea, il camionaro.
0: Ciao.
1: E il fatto di parcheggi, diciamo che devo essere bravo a parcheggiare, perché altrimenti un bilico è difficile.
0: Bilico.
1: Da posteggiare o comunque da far passare in determinati posti che sono veramente stretti e ingombranti. Ciao!
0: Ciao Enea, saluto te, camionisti, camionari, autotrasportatori. Ho visto delle manovre fatte con dei mezzi infiniti di retromarcia, veramente che sfidavano qualunque.

0: Baby Rex, David Guetta con Sad Girls su Disco Radio. Come ve la cavate con i parcheggi? Salutiamo le frane all'ascolto. Simona da Bergamo scrive: guarda, mio papà mi diceva sempre, per parcheggiare ti servirebbe Oriol Serio, l'aeroporto. Dice: riesco a mettere veramente di traverso qualunque mezzo io stia guidando. Adoro. E poi, aspetta, invece nel reparto di quelli che se la cavano la strada grande.
1: Guarda, io nei parcheggi, non per vantarmi, ma me la cavo benone. Anzi, onestamente, li faccio tutti in retromarcia perché preferisco, perché almeno più o meno sbattimento poi quando devo uscire. Ciao,
0: era un po' la James Dean, avete notato? Sono le 11.
2: Disco Radio.
0: E questo, con i parcheggi vuoti sono bravissimi, mi basta una manovra, buona giornata e la chiudiamo qui. Dai, siamo stati simpaticamente a questa competizione per parcheggiare, che è stata per i parcheggi, che è stata in realtà in America, una cosa di simpatia. Il parcheggio è tutto un mondo a sé, sono persone che guidano benissimo, poi magari nei parcheggi sono un pochino più ottici, però si migliora nel tempo, o forse no, non lo so. Ascoltiamo la novità musicale, sono un po' emozionata, è tornato Purple Disco Machine con Mick. Non l'ho ascoltata prima, per ascoltarla per la prima volta con voi adesso. Si chiama Test My Luck, Purple Disco Machine, non deludermi.

0: Purple Disco Machine, mica strepitoso, non delude Purple Disco Machine, non deludono Matteo Eppes e Domunari nella selezione musicale. Quindi come ve la cavate con i parcheggi? Uno può essere bravo con il camion e meno bravo con la macchina.
1: Io parcheggiare proprio sono una frana, pur guidando il camion, facendo il lavoro guido il camion, e parcheggiare la macchina per me è difficilissimo. Anzi, quando posteggio devo proprio spegnere anche la radio per concentrarmi bene.
0: È vero. Sai cosa faccio quando parcheggio, ragazzi? Cosa ho realizzato che faccio? Io non uso gli specchietti, io lo faccio un po' alla bersagliera, cioè anch'io mi slaccio la cintura solo per parcheggiare, mi guardo indietro, mi alzo con i sedili, mano destra sul sedile del passeggero, guardo indietro e dentro però veramente bella liscia.

0: Ritorna Anima e la So Beautiful, 11 minuti, è scritta per voi questa, io lo so, è cantata proprio per i nostri ascoltatori. Allora, discorso parcheggi, la domanda è in realtà come ve la cavate a parcheggiare, però è arrivato un messaggio bello che voglio condividere con voi, spero si senta, perché la voce è un po'...
1: Buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno.
1: Visto che adesso state parlando di parcheggi, sì, io vorrei dire una cosa, cioè che i parcheggi per disabili sono riservati a chi ha il pass blu, e quindi per favore vorrei dire a tanti automobilisti che parcheggiano pur non avendo il titolo di, per favore, di non mettere la macchina in quegli stalli riservati a noi disabili.
0: Grazie Anita Asti, un abbraccio grande.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama l'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
19: Tanti sconti con offerta finanziaria.
18: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
19: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
18: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
19: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
18: Pandina Hybrid da 12.490.
19: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
18: Denicar.it.
20: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
21: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
20: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
21: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
22: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate in realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
0: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
1: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
0: Davvero? Anche per me?
1: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Sabato 10 ottobre, la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione, Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa, arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
25: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
26: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
27: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
28: Disco Radio.
29: Quindi come ve la cavate con il parcheggio? Questa è un po' la tematica di questa mattina, che a me piace molto, mi fa molto sorridere, a prescindere poi dalla risposta. La dance storica ci porta nel 93, ve la ricordate questa live? Indimenticabile.

16:24 minuti su Disco Radio in questo venerdì, la hit di Hugel, Himmel Angel, Ultranate, Moving to the Sun. Si parlava di parcheggi perché abbiamo ho dato la notizia, insomma, di questo cosa molto simpatica, una sorta di campionato di parcheggio in parallelo, quello proprio che si fa entrando ad Essen, no? A lato di strada. È stato in America, è stata una cosa così simpatica, se sul parcheggio si è giustificati o meno essere più o meno capaci, mettere o non mettere la freccia, lì no, non è un'opzione accettata.

0: le imprese maschili. Cari uomini e care donne all'ascolto, c'è una sfida tutta da scoprire.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Ma prima, subito per noi è arrivata Cinzia Morgante con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia.
2: Mille grazie Olga, buona giornata a tutti, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un incidente sul lavoro avvenuto a Filago, nella Bergamasca. Schiacciato da un escavatore, ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza. Indagini di Carabinieri e ATS Bergamo. È il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano. ATM ha chiuso le metro 1, 2 e 3, rossa, verde e gialla. Possibili disagi anche per bus e tram. Questa prima fascia termina alle 15. 19 misure e perquisizioni in diverse parti d'Italia tra gli antagonisti che hanno preso parte agli scontri a Torino per il corteo nel gennaio scorso contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Calcio, riprende il campionato di Serie A, sesta giornata, da domani Genoa-Fiorentina e Inter-Parma tra i match, da domani anche la terza di basket, tra le gare Varese-Trieste. Per il suo sforzo a promuovere la pace e il diritto internazionale, il premio Nobel per la pace a Navan Anthem, Navi Pillai, magistrata sudafricana di origini indiane, giudice della Corte Penale Internazionale. È tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Fino a quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte, ad esempio, la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima, uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti, come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa che è stata bandita da tanti decenni, e invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto, e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto, la fucilazione sulla pubblica piazza globale.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori, plin plin.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Disco Radio, vi accompagniamo subito in questo venerdì con il From Disco to Disco. Partiamo da Mooney, Debbie Boone.

0: Disco Radio, Joel Corry nel From Disco to Disco. Ma oggi è venerdì, abbiamo lo spazio riservato a voi uomini meravigliosi e straordinari, alle imprese maschili. A volte sono proprio sfide sportive, fisiche, mentali, emozionali, come questa che vi raccontiamo, questa avventura solitaria di un mese. Il protagonista si chiama Mario Kuatz, maestro e guida di mountain bike. Ha deciso di vivere un mese in modo diverso, lontano dalle solite cose. Nessuna gara, nessuna sfida, un viaggio alla scoperta del territorio per ripercorrere alcune tappe della sua vita. Mi ha toccato, che so, i luoghi in cui è stato al militare, dove ha studiato, dove ha gareggiato, dove la mamma è nata, dove ha trovato persone, dove ha fatto incontri importanti. Ha seguito un po' il suo spirito, racconta, non ha programmato niente, si è messo in viaggio e partito. È partito proprio dalla Val d'Aosta, dove vive. Si è spostato a piedi nei primi 10 giorni attraversando le vette della Val d'Aosta e percorrendo più di 1500 km lì tra montagne e vette. Poi si è spostato con la bici e anche con il camper. Ha attraversato tutta l'Europa e dopo un mese così all'aria aperta Mauro è tornato in Val d'Aosta e ha trasformato questo viaggio nel progetto Vagabondo Libero, viaggio dentro e fuori me stesso, che presto diventerà anche un libro. Ragazzi, che sia per un weekend, per una settimana, per un mese, questo di prendere e viaggiare anche in solitaria mi piace tantissimo. Mauro, è una storia che valeva la pena condividere, per un mese ha viaggiato ripercorrendo le tappe importanti della sua vita attraverso un viaggio incredibile.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Su Disco Radio viaggiamo con voi tra gli impegni, tra lo sport, anche di chi cammina e si sposta con noi. Grazie, Axel e Bon.

0: Mondo con Careful, addio di Easy Bisù, le nostre hit continuano su Disco Radio. Adesso però un momento speciale che sta arrivando. Disco Radio, il ritmo della tua città, ci porta verso mezzogiorno.
1: Disco Radio.
0: Verso la famosa pausa pranzo, benvenuti come sempre. Si continua a viaggiare con me Olga, con le nostre hit, con le cose che ci raccontiamo, con l'applicazione che è da avere nel telefono, perché tanti ascoltatori in questo istante ci ascoltano proprio così. È tempo di novità musicale, ogni ora inizia sempre da un disco nuovo. Qui ci ha messo la voce, è il suo primo singolo cantato interamente da lui stesso, uno dei più grandi DJ, Martin Garrix. È tornato come novità e il risultato lo ascoltiamo, si chiama This Dream of You.

vita di Martin Garrix a questi suoni e alla sua voce. This Dream of You è la prima volta, insomma, di solito lui lavora affidandosi a grandi voci, no? Dua Lipa, Bibi Rexha o altri, e in questa è la prima volta che interpreta vocalmente, personalmente, la voce del suo pezzo. Direi buona la prima, assolutamente una delle mie preferite, Ian Carey, Amnesia.

0: David Guetta con questa You and Me, Me and You su Disco Radio. In questo venerdì non è solo una hit romantica, ma indica un po' quella persona con la quale hai un certo rapporto, il tuo complice, il tuo amico fidato, certo anche la dolce metà, ma la persona con la quale condividi avventure, momenti spensierati, progetti speciali. Tra poco Dance Storica su Disco Radio.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
5: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
6: Hambu, mi piaci tu!
7: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
8: Sei andata a una sagra?
7: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
8: E si mangia?
7: No, ma ti sazi di sconti.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
10: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
11: M Serramenti abbatte i costi delle tue bollette.
12: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
11: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione. Da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
12: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
11: mserramenti.it.
13: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
14: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
15: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
16: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
17: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
18: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
17: Photon, i solidi pick-up.
18: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
17: Changan, le auto super tecnologiche.
18: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
17: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
19: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
20: Cambio armadio?
21: Fatto.
20: Cambio stagione?
21: Fatto.
20: Cambio auto?
21: Quello no.
20: Allora è il momento. Solo questo mese, da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli, hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
21: 3.000 euro?
20: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
1: Disco Radio.
0: Buona pausa pranzo, buon venerdì su Disco Radio con me, Olga Dance Storica. C'è, così come tutte le sere la trovate nella versione estesa dalle 21. Il 96 ritorna, Gala, Ins, Everyone is Inside.

adoro il francese, Montfeggio, questo cantautore francese appunto ci canta Maladie su Disco Radio. Tradotto significa letteralmente malattia, di fatto in senso simbolico indica un grande innamoramento, no? La malattia, anche, cioè, anche una bellissima canzone napoletana del passato che dice proprio tu sei una malattia, no? Cioè che richiama proprio una febbre, una dolce dipendenza amorosa.

0: Mezzogiorno e 31 minuti, Love Sober di Kamrad. In questo venerdì, buona pausa pranzo. Ci sono tante storie bellissime che raccontano di persone che riescono a trovare fortune economiche inimmaginabili. Compri un quadro al mercatino dell'usato, poi scopri che il quadro in questione vale un'infinità di soldi, che è un quadro prezioso. Abbiamo una storia simile, ma a che fare con un baule. Ne parliamo tra poco. Are you ready?
1: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
5: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La fortuna bussa spesso alla nostra porta, però occorre aprire, occorre anche essere a casa. From disco to disco.

0: c'è Carilonna di Magic Box che ritorna su Disco Radio per suonare nella nostra pausa pranzo. No, no, non è un film dell'orrore, è tutto molto tranquillizzante, anzi abbiamo una bellissima notizia che riguarda la fortuna di vincere qualcosa o di trovare qualcosa di valore. Capita, no? Ci sono tantissime storie, trovi in soffitta la prima copia di un libro introvabile, no? Compri un quadro a mercatino e scopri essere un Picasso. Nel garage dei nonni trovi, non so, l'LP originale dei Beatles. Sto dicendo delle cose che di fatto si leggono, no? Cioè, scavi nel giardino di casa e trovi i gioielli della regina Elisabetta, cose così. Aggiungiamoci questa qui, che ha a che fare con una delle mie scrittrici preferite, tra l'altro, che è la super mega meravigliosa Agatha Christie. Se mai vi siete letti un suo libro, scrittrice di gialli famosissima, iniziate con 10 piccoli indiani, non occorre essere appassionati di gialli, i suoi sono dei romanzi meravigliosi. Comunque, ha a che fare con una sua fan, come potrei essere io. Quindi nel 2006, durante un'asta che vendeva alcune cose sue, lei è inglese, quindi l'asta l'ha fatta in Inghilterra, altrimenti ci sarei stata pure io, una sua una grande appassionata, no, come me, dei suoi libri, la signora Jennifer, compra un baule, un vecchio baule appartenuto alla mamma di Agatha Christie. All'interno del baule ci trova una piccola cassaforte, io penso fosse nascosta da qualche parte, su un fondo, un doppio fondo, qualcosa, evidentemente, no? Questa cassaforte rimane, non c'era praticamente la chiave, quindi rimane per tanti anni chiusa. Lei a un certo punto la forza e all'interno ci trova delle monete d'oro e anche dei gioielli. Questi gioielli poi li ha venduti e le sono fruttati quasi 60.000 euro. Mi sembra una bellissima storia. Compra un baule appartenuto a Agatha Christie e all'interno ci trova una piccola fortuna.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 a

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
2: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
1: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
2: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
3: Autorigoldi!
4: A Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Autochioda!
8: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
10: Ritrovati su Disco Radio e buon venerdì, è un piacere viaggiare a ritmo di musica con voi. Ascoltiamo Miley, questa è Best Persuasion.

0: radio c'è anche Free Your Mind, quindi liberiamo la mente, anzi andiamo dall'uomo dalla mente libera per eccellenza, che è il nostro Don.
1: Allora,
0: Super Don,
1: chiudete la mente, aprite le braccia verso l'alto.
0: Cosa fai tu per aprire la mente? Cioè, quali sono le cose che fai nella tua vita per avere una mente libera, aperta, leggera, lucida, centrata?
1: Gioco con gli animali. Credo che gli animali siano la cosa più libera che abbiamo ancora sul pianeta della Terra, sul globo terracqueo, e quindi cerco di dedicarmi a loro, di imparare da loro la tempistica, perché noi corriamo, ci affanniamo mentre loro guardano l'evolversi della giornata.
0: Sì, quindi loro vivono nel presente, non guardano nulla.
1: Esatto,
0: quella... sono lì in quello che accade, non stanno a pensare a quello che è stato, a quello che sarà, lo sono lì. E vederli, ragione, vivere con loro, osservarli specialmente, ti permette di entrare proprio in questo stato.
1: Vedi, è arrivata l'una?
0: È vero, verissimo.
1: Vedi, questa è una cosa che faccio sempre. Qua davanti c'è Aki che mi aspetta tutto il giorno. Manca dirtelo, la nostra cagnolina, che oramai
0: amore,
1: è diventata la cagnolina di tutti. C'è niente da fare. I miei gatti, quelli del condominio, quelli che abbiamo nella colonia, poi la mia gattina a casa. Quindi figurati, ho capito che sono loro a dover dettare il mio timing. Quindi ascolto la musica più rilassante possibile, ascolto la radio e tutto il resto e guardo loro. Questa è una cosa che mi riconnette proprio col tempo,
0: Don,
1: in generale.
0: Hai un weekend nel quale fare tutte queste cose, ma prima gli ascoltatori ti aspettano. Io
1: vi
0: saluto, vi abbraccio e vi aspetto lunedì.
1: Ma tu non ci sei questo weekend?
0: No.
1: Ma allora non va più di moda, ma lei mi si riposa, si rinorga, certo, non va bene.
0: Certo.
1: Vabbè, allora lasciamoci con la novità e non ne parliamo più. Dai, facciamo
0: così. Baci.

0: I vostri messaggi, ragazzi, già mi state riempiendo al 393 0119 110, scusa, 393 800 3000. Mamma mia, oggi giornata di confusione. Proviamo a sentire già subito chi è con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno, donna.
0: Ciao.
1: Enea il cane Tauro.
0: Ciao, bene, buon venerdì.
1: Come tutti i giorni ti do il don appetito.
0: Don appetito a lei.
1: Io oggi mi tengo leggero
0: che si
1: e mangio un paio di pomodori ripieni con tritata e senape,
0: sì,
1: e un'insalatina di ravanelli.
0: Oh.
1: Ciao.
0: Un abbraccio a te, grazie della schiscetta.

0: Turn the Speakers On, Anna con Wild Girl Ways, della pillolina di Rap and Rap, cassa dritta e rap italiano. Domani sera alle 23 ci sarà il nuovo episodio.
1: Disco Radio Party Set. This is Rap and Rap.
0: E adesso voi e le vostre voci. Quali sono i vostri progetti del weekend? Dove si va? Cosa si fa? Sentiamo.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Simona. Ti prego, di a mio marito Luca di portarmi questo weekend al mercatino delle pulci.
0: E allora, signor marito di Simona, per cortesia, non se lo faccia dire 2 o 3 volte. La porti al mercatino delle pulci. Però Simona, pure tu, un bacetto, È un bacetto che devi direttamente tu? Non era mica meglio?
3: E adesso è arrivato il dottor.

0: fissa!
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende!
2: E le bollette a sorpresa!
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze!
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
1: Lo vedo! È uno spazio a 5!
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni! Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni, scopri di più su A5.it.
4: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: La cena del mercoledì è la serata perfetta per uscire con le amiche. In Ambù, se il tavolo è composto solo da donne, hai il 20% di sconto. Il gusto migliore ha più sapore tra amiche. Solo il mercoledì, solo da Ambù. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Limercate e Torri Bianche.
7: Ambù, mi piaci tu.
8: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
9: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
10: Sei andata a una sagra?
9: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
10: E si mangia?
9: No, ma ti sazi di sconti.
10: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
11: Brico OK, più vicino a te.
9: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
12: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
13: Tanti sconti con offerta finanziaria.
14: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
15: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
16: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
17: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
18: Pandina Hybrid da 12.490.
19: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
20: Denicar.it. M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
21: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
20: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
21: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
20: mserramenti.it.
22: Autunno sì, ma con stile, a Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
23: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
24: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
25: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
26: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
27: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
26: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
27: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
26: Cambio armadio?
27: Fatto.
26: Cambio stagione?
27: Fatto.
26: Cambio auto?
27: Quello no.
26: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
27: 3.000 euro?
26: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
28: Radio. È arrivato il tempo di ritornare indietro nel tempo, scusate la allitterazione, ma ne vale la pena, sulle ali della musica. Era il 1997, avevo 15 anni e ballavamo tutti, anche tu, questa, Regina, con Day by Day. Rhythmic History.

0: Swedish House Mafia, Ligili, Happiness is so sad. 13 quasi e 22, venerdì 9 ottobre. Allora, la nostra amica Simona prima mi ha chiesto di chiedere a suo marito di andare al mercatino delle pulci. Io ho consigliato la modalità bacino, che funziona sempre.
1: Sei troppo simpatico, Don. Grazie, proverò col bacetto.
0: Prova col bacetto, fidati che funziona. Spoilerate i vostri progetti del weekend.
2: No. Guarda, programmi per il weekend. Nessuno. Non ho voglia di fare niente, me ne sono chiuso in casa.
0: Ma dai.
2: Perché non va così.
0: Beh, così questa settimana
2: non sono dell'umore giusto.
0: Vabbè.
2: Ciao Don.
0: E allora, non c'è niente di peggio di forzarsi a fare le cose contro voglia, quindi ti capisco. Se avete voglia di stare a casa, tranquilli, rilassatevi, guardatevi una bella serie, ascoltate la musica, che è una cosa che vi riconnette con voi stessi. Fate come Astro da Certosa di Pavia. Ciao Don, buon pomeriggio. Io passerò il weekend a leggere il giornale, ma le mie principesse hanno altri programmi. Ha una gattina meravigliosa che si è messa sul giornale, quindi leggerai il pelo della tua gattina. Ma va bene così. Se andate in giro, mi raccomando, fate come Lady Gaga e scappate via dai paparazzi.

Madonna, Condensed Area. Allora ragazzi, i vostri progetti del weekend spoilerateli, raccontateli al 393 800 3000. E poi sappiate che in questa vita c'è chi dice sì a tutto, chi come l'amico di prima invece... Esatto, e questo weekend magari vuole rimanere per i fatti suoi, quindi non ci sono per questo weekend. C'è anche chi dice no a ritirare un gran premio vinto in provincia di Milano. Rimane l'ultima settimana per ritirare oltre 200.000 euro vinti in provincia di Milano. Fra un attimino vi faccio lo spoiler, ma voi questo weekend che fate? Se siete voi vincitori, magari affrettatevi a ritirare la vincita.

0: 22.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MediaWorld.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Tempo di 4 hit senza alcuna interruzione, voi mettetevi comodi, alzate il volume e raccontate al 393 800 3000 i vostri progetti del weekend.

0: Chiudiamo così le nostre quattro senza interruzione nella Family con il disco Radio Lovers e Don Cash con Ocean House di Jubel, che per comprarsi una bella casetta sull'oceano, ragazzi, i soldini servono. E allora io mi rivolgo a voi che avete giocato al Super Enalotto e magari siete passati in zona Cernusco sul Naviglio. Prima abbiamo sentito c'è chi dice no, perché evidentemente il vincitore ha detto no. Sono passati oramai i termini, quindi venerdì 23 ottobre scadrà questo premio da 208,92 euro, quindi 200 praticamente 10.000 euro buttati. Se qualcuno non va a ritirarli, l'edicola è quella di Tre Torri in via Pontida 79, quindi mi raccomando ragazzi, se avete giocato in zona Cernusco sul Naviglio, andate a ritirare il vostro premio, insomma fatevi vivi. Detto questo, parliamo di progetti di questo weekend e poi parleremo anche di un altro no epico, il no detto da un amico che ha rifiutato ben 2 milioni di euro per cedere il suo numero. Lui si chiama Mr. Sim, quindi colleziona numeri epici e ha questo numero, il 333 333 333 333 333. Ha deciso di rifiutare la proposta da 2 milioni di euro, non si sa per quale motivo, chiaramente motivi di collezionismo. Io non lo so se avrei fatto una cosa del genere per un numero di telefono, ma parleremo anche di questo. Intanto sentiamo i vostri progetti del weekend, che si fa?
1: Ciao Don.
0: Ciao, che è?
1: Il progetto per il mio weekend.
0: Che è?
1: Devasto, e salire nel sottotetto e capire da dove entra l'acqua quando piove.
0: Ma allora, abbiamo capito.
1: Ciao Ronaldo, da Benzago.
0: Capisco il tono, però c'è di
2: Don,
0: peggio.
2: Andrea da Milano, ciao, domani mattina si lavora.
0: Si lavora.
2: Come tutti i sabati, purtroppo pomeriggio cazzeggio, magari
0: piano.
2: Discorrendo. Sì. Domenica si va a vedere la Cimina. Finalmente torna il campionato di calcio. Si va a Reggio Emilia. Ciao. Forza lotta, vincerai.
0: Diverso invece il weekend della nostra amica Cinzia, che dice: ciao, il mio progetto parrocchia per la festa patronale, aiuterò a preparare 1000 porzioni con la cazzuola di polenta e lenticchie. Weekend in compagnia delle brave persone. Ciao Cinzia, ovviamente ascoltando Disco Radio. Ma brava.
3: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
5: Ehi tu! Dico a te!
6: Sì, tu! Sei under 35!
7: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
5: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
7: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
10: Partiamo ancora con la musica, le hit senza alcune interruzioni, i tuoi progetti del weekend, i tuoi saluti al 393 800 3000. Gabri Ponte ed Harry P. Affair, ma subito Max McKenna e Kaigo.

0: Capri Ponteri, The Third Feeling, chiaramente riprendono un pezzo meraviglioso e sono stati davvero bravi a riprenderlo. Bacioni per Eleonora e Jenny, mi hanno mandato un messaggio personale, lo tengo per me. Sono contento comunque che la petizione in difesa dei cetacei stia andando bene, ne abbiamo parlato proprio 2 giorni fa qui in radio. I vostri progetti del weekend, e parliamo di questo no. C'è chi dice no, diciamo prima, no detto a 2 milioni di euro per cambiare il proprio numero di telefono. Numero epico, il 333-333-333-333, chiaramente un numero che fa parte di, per i collezionismi, di una cosa epica. Ma tu, che stai ascoltando Disco Radio, da quanto tempo hai il tuo numero di telefono? E se ti proponessero di cambiarlo per una bella cifretta, ma lo cambieresti? Certo, chiaramente poi devi richiamare tutto il mondo, perdere tutto quello che avevi dentro, ma lo cambieresti sì o no?
1: Disco

0: Rain Over Me, Pitbull e Marc Anthony insieme dal 2011. Allora ragazzi, numeri di un tempo, il 333 bla bla bla, tutti i numeri, tutto col 3. 2 milioni di euro per prendere questo numero dal signor Sim, così si fa chiamare, Mr. Sim. Rifiutati, ho detto no, 2 milioni me li tengo io.
1: Ciao Don! Oh. Michael, caro Novaresino.
0: Ciao Michael.
1: Guarda, mi proponessero a me 2 milioni di euro per cambiare il mio numero di telefono,
0: sì,
1: lo farei subito.
0: Ok, però non te l'hanno chiesto, 2 milioni era per quel numero, mica per il tuo.
1: Anche perché, ricordiamo, una volta che hai 2 milioni di euro, sì, sai quanti rompiscatole si farebbero sentire?
0: È vero.
1: Uè, ciao, ho saputo che è qui e là. Quindi, meno gente al tuo numero, meglio è.
0: Ma tu dici.
1: Ciao, Don,
0: rimaniamo
1: qui. Weekend!
0: Ma che bello, ma che bello il nostro amico Michael, che entusiasmo. Ciao, Don, sono Cristian dalla provincia di Torino. Il mio numero inizia con 331, a 19 anni, quasi quasi lo cambio. Vabbè, sentiamo per quanto.
2: Buongiorno, Don, buongiorno, saluto da Milano. Sì, io lo so di cosa stai parlando, di quello lì che c'aveva il 333, sì, tutti sì, tre praticamente gli hanno offerto 2 milioni di euro. Io, guarda, ti dirò, per 2 milioni di euro, ma anche meno, anche 1 milione e 9.
0: A conveniente.
2: Ti lascio anche il telefono oltre al numero, che me frega a me.
0: Vabbè, allora, per 1 milione e 9 abbiamo il numero di Sao, 1 milione e 9, va bene, ancora.
3: Ciao, Disco Radio, io ho il mio numero di telefono dal 96, quindi sono 30 anni.
0: 30 anni, beh, longevo.
3: E potrei anche cambiarlo,
0: okay,
3: diciamo, per 5.000 euro.
0: 5.000? Vai via così.
3: Totò da Cardano al Canto.
0: Longevo, ma vai 5.000.
4: Cosa più longeva che ho?
0: Cos'è? Che c'è?
4: Sono le due, le due, le due,
0: ma
4: due,
0: chi è?
4: Due.
0: Ma chi è?
4: Ciao!
0: Chi è?
4: Elena da Torino.
5: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
6: Disco Radio.
0: Sono le 14.
6: Disco.
0: Eh sì, sono le due, just do it, do it, do it.
7: Sono le due, Carlos Acunio.
0: Ciao Carlos Acunio, un abbraccio e benvenuto anche a te nella nostra family.
7: Sono le due.
0: Così, mi piace.
7: Carlos Acunio.
0: Mi è piaciuto, mi piace, questo mi piace. Sono le due. Oggi si cambia lezioni sul tema, del resto è weekend e vale tutto. Vabbè, voi continuate a dirmi dove siete, fra un attimo arriverà anche la sigla live, quindi tenete il telefono a portata di mano e arriva subito la novità firmata James Hype, si chiama Confession.
8: Lo

0: Ciao donna, Giuse da Milano, il mio numero inizia per 339 e ce l'ho sin da ragazzina con il mio primo telefono, non ho mai cambiato numero di telefono e avevo 14 anni, adesso ne ho 41, è passato tantissimo tempo. Ciao, un bacione.
1: Un bacione a te, che bella voce la nostra amica Giuse da Milano. Ma adesso ragazzi si cambia orario, si cambia argomento e lanciamo la sigla. Le tre parole di quest'oggi le facciamo diventare un gioco che ci ha sempre tenuto compagnia da quando eravamo a scuola. Nomi, cose e città. Ok, pronti tutti? Vi do del tempo, 60 secondi per rispondere velocemente al 393-800-3000 con la vostra voce. Nomi, cose e città con la lettera V di venerdì. Ovviamente ragazzi la parola blerata è venerdì, quindi non vale dire venerdì. Dovete utilizzare nome, cose e città con la V di venerdì senza dire venerdì. E vi ricordo, cercate di essere quanto più geniali possibile perché le parole ripetute non valgono. Vai, via le voci! The legend of

0: Ho sbagliato questo. Tre parole, nomi, cose, città con la V di venerdì, senza dire venerdì.
1: Allora, Vicenza.
0: Sì. Okay. Città.
1: Okay, diciamo. Non mi ricordo. Verona.
0: Altra città, non serve.
1: E voglio esagerare, aggiungo anche Val d'Aosta.
0: Ma non
1: e
0: è una
1: voglio
0: città.
1: Proprio allargarmi in Venezuela.
0: Ma non sono città né Val d'Aosta né Venezuela, sono una nazione, una regione. E poi comunque no, era nomi, cose, città, non una sola cosa. Va bene, niente, ha funzionato. Proviamoci.
2: Vanessa.
0: Sì.
2: Vasino.
0: Ok.
2: Vicenza.
0: Perfetto, vi
2: Alberto
0: ricordo
2: D'Arese.
0: Le parole doppie non valgono, quindi usate parole che magari non troveranno gli altri. Già avete sentito Vanessa, Vasino e Vicenza, le ha utilizzate Alberto D'Arese. Nomi, cose, città con la V di venerdì senza dire venerdì. Dai.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
12: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motore. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Oh, hai cambiato auto?
17: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
20: Ci vado anch'io.
17: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
21: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
22: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie grazie al bonus finanziamento. City Car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
0: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
23: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
24: E MC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
23: Foton, i solidi pick-up.
24: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
23: Changan, le auto super tecnologiche.
24: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
23: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
25: Radio. Vabbè ragazzi, ci stiamo stradivertendo con nomi, cose e città con la V di venerdì, senza dire venerdì. Fra un attimo ci sarà la sigla live, non so, delle migliaia di persone che hanno mandato i messaggi, chi verrà scelto, ma adesso c'è Ziggy Marley.
26: Rhythmic History.

0: lavora, lavora, ora è lavora. Qui Disco Radio alla fine si vola. È piacere, io sono il Don. Se mi dai da rappare non mi basta un'ora. A tal proposito partiamo, Mau P, Just a Little B. Siete tantissimi, le altre voci le sentiremo dopo. Con la V di venerdì, nomi, cose, città. Sentiamo, vai.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Vasco.
0: Vasco.
1: Vittuone.
0: Vittuone.
1: Vinile.
0: Vinile.
1: La Paola. Ciao.
2: Banda.
0: Banda.
2: Vasca. Viareggio.
0: Banda, Vasca, Viareggio. Ok, ancora sentiamo.
3: Vladimiro.
0: Vladimiro.
3: Videocitofono.
0: Videocitofono.
3: Vercelli.
0: Videocitofono, Vladimiro Vercelli. Ancora, vai, pronto, sentiamo.
2: Vito, Veletta, Venezia.
0: Vito, Veletta, Venezia. Ancora.
2: Valerio, vino, Villa Cortese. Un bacio, oh. Ciao donna.
0: Valerio col vino di Villa Cortese. Ancora, vai.
4: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
4: Nomi con la V.
0: Troppo lungo, andiamo.
5: Uè Don, Veronica,
0: Veronica,
5: Vermentino, sì. E Ventimiglia,
0: okay.
5: Matteo dalla Val di Susa.
6: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
6: Allora, vai. Città Verona.
0: Verona.
6: E cose Vaso.
0: Vaso.
6: E nome Viviana.
0: Viviana.
6: Ciao Disco Radio.
7: Virgilio.
0: Virgilio.
7: Berza. Vigiù.
0: Vigiù, chi sei?
8: Ciao Andrea il Carrista.
0: Andrea il Carrista.
9: Ciao.
0: Ciao.
9: Valentin. Ventaglio,
0: sì.
9: E Vieste.
0: Valentin, Ventaglio,
9: Simona
0: Vieste.
9: Voghera.
0: Voghera, ma c'è anche la tua città, Voghera, vai ancora.
8: Vanessa.
0: Sì.
8: Vasino.
0: Vasino.
8: Vicenza.
0: Vanessa.
8: Alberto D'Arese.
0: Vanessa, Vasino, Vicenza. Ok. Visiera, Viterbo, Achille, La Cornaredo. Va bene, io avete scelto questi. Io ci provo, sono veramente tardi, tanti, ma proviamoci. Poi arrivano tutti gli altri. Com'è? Vanessa. Ok. Vanessa va a Vicenza col Vasino, con Valentina che la pensa e sta vicino lì nel

0: tutto questo si trasforma in emozione.
1: E adesso è arrivato il doc. Oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc.

0: Basta Chigi, Nocebo, Gerusalemme. Mentre voi non vi siete mai più fermati. Questa cosa del nomi cosa città con la V.
1: Valenza Po.
0: Sì.
1: Volantino.
0: Sì.
1: Verusca.
0: Chi sei?
1: Ciao Don, Romildo da Valenza.
0: Valenza, c'avevi anche la tua città.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Valentino.
0: Sì.
2: Basca e Vicenza.
0: Queste però sono classiche, ne dite.
3: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
3: Allora, nomi Vicentina, mia suocera. Cose. Braciola.
0: La braciola.
3: In Bolcino, in dialetto calabrese.
0: Ma no, la braciola la B.
3: E Vaccarizzo, provincia di Cosenza. Ciao Don Cash.
0: Vaccarizzo.
3: Marcello da Pavia.
0: Marcello da Pavia, Vaccarizzo anche a Catania.
4: E nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
2: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E arrivate il weekend con la V di venerdì, le vostre voci al 393 800 3000. Partono 4 hit senza interruzione. È la prima, You Can Dream.

0: Gentlemen, happy Friday! È il 9 ottobre, 14:47, 24/7, Captain Hollywood Project con I Can Stand No More, no no no. 1990, era il 1990, ragazzi, e chiudiamo così le quattro senza interruzione. Adesso invece siamo ai giorni nostri, sto per leggervi cartelli e titoli giornalistici tutti veri che ci dovrebbero far riflettere. Allora, è venerdì, divertiamoci insieme con lo zio Don Cash. Attenzione, è tutto vero, le foto davanti. Fumare mentre fai benzina potrebbe aiutarti a smettere per sempre. Poi continuiamo con titolo di testata giornalistica. Arriva Mattarella, scende dal treno con la droga, preso. Oggi ha trovato un nuovo lavoro. Ma metteteli separati i titoli, sennò sembra che il presidente ha fatto qualcosa di male. Venezia, il cane antidroga si chiama Lapo, il popolo del web lo ribattezza Lapo il Can. Vento forte, alberi su case e auto, maratoneta vola in Tanzania. Ragazzi, il maratoneta è volato in Tanzania per l'oro nazionale. Però se li mettete insieme così capite bene che la testata giornalistica poteva fare meglio. Il lago restituisce il cadavere di un uomo, da domani il regalo. Ottimo e abbondante, direi. Vabbè, niente, gli altri non ve li posso neanche leggere. Ritorniamo al capitolo di prima. Tre parole, nomi, cose e città con la V di venerdì senza dire venerdì. Però basta, cioè non mandate più messaggi perché non c'è più tempo. I prossimi messaggi li dedichiamo al posto in cui sei e da cui stai ballando in questo momento. Ma adesso con la V di venerdì, sentiamo, ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Don.
0: Salve.
1: Le mie tre parole con la V ci sono Vladivostok, Vera, Vento.
0: Bello.
1: Nina da Torino.
0: Tre cose che non avevamo detto. La Vrasciola, mi hanno mandato anche la diapositiva. È veramente la Vrasciola, si chiama Vrasciolone ed è calabrese. Ancora
2: Verusca. Vespa, sì. Viterbo.
0: Bravi,
3: Valeriana, sì. Vispesaro. E valigia. Pazzarobi. Ciao Don.
4: Ciao Don, sono Simona.
3: Ciao Don.
4: Io ho pensato,
0: sì,
4: Vaillant. Poi come città ovviamente,
0: sì.
4: Varistore e
0: che,
4: Verdiana,
0: che bei nomi,
4: che è una mia amica.
0: Ma Varistore cos'è?
4: Ciao.
5: Abbiamo Virgilio della Divina Commedia.
0: Virgilio.
5: Cosa,
0: sì.
5: Voghera.
0: Voghera.
5: Voghera.
0: Piemonte. Bene, Piemonte, il Piemonte con la V di Piemonte, mi piace.
6: Allora, Alberto D'Acunio, sì. Le tre cose,
0: sì.
6: Nome, Virgilio,
0: sì. Virgilio.
6: Cose,
0: sì.
6: Vitigno,
0: sì.
6: Città,
0: sì.
6: Varese.
0: Bello, giusto, non erano facili.
6: Come Vittoria.
0: Vittoria.
7: Allora, ciao. Angela da Torino.
0: Sì.
7: Allora, Vercingetorige.
0: Vercingetorige, che nome è?
7: Ventola.
0: Cioè, so che esiste, però non è un nome comune, che chiami tuo figlio Vercingetorige, perché non sei cattivo proprio.
7: Vicenza,
0: ok.
7: Ciao, ce l'ho.
4: Allora,
0: vai.
4: Viviana,
0: vai.
4: Valeriana,
0: sì.
4: Vibo Valencia, vale doppio.
0: Perfetto, Vibo Valencia, bella.
8: Ciao,
0: bella.
8: I nomi, cosa città?
0: Sì.
8: Vladimir,
0: sì.
8: Vernice,
0: sì.
8: E Varsavia.
0: Bene, adesso.
8: Ciao, Enzo Dapero.
0: Adesso però basta con la V, proprio basta con la V, ce ne sono veramente tantissimi. Grazie agli amici e alle amiche che hanno giocato con noi. Adesso invece, da dove, da quando balli con Disco Radio Don Cash al 393-800-3000 e buon V di venerdì.
9: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
10: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
8: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
10: Altre due notizie incredibili: Bergamo, sbagliano casa, trovano lo stesso la droga. Nella provincia del Pavese, oggi, rapina le poste, perde il suo portafogli, lo hanno arrestato immediatamente. Vabbè, comunque ora si balla.

0: Sono arrivate le 15. E allora Disco Radio Lovers, bentornati, benvenuti, o piacere se è la prima volta che stiamo insieme. Questa è la family del pranzo che si trasforma nel Don't Stop the Party. Vi basta dirci dove siete in questo momento mentre viaggiate.
1: Ciao,
0: con noi
1: Manu.
0: Ciao, benvenuti in studio, chi è?
2: Salve. Buongiorno Disco Radio,
0: salve. Da?
2: Milano.
0: Ciao Giovanna che balla da Bergamo. Continuate a dirmi dove siete, da dove e da quando ballate con noi. E buon venerdì al 393 800 3000. Partiamo con la novità di Purple Disco Machine. Disco

0: Vintage Culture nel nostro venerdì. Don pomeriggio, ditelo zio Don Cash Kiballa.
1: Ciao Disco Radio, sono Roberto di Rocca Grimalda. Posso salutare
0: chi?
1: Renato e Fabio, i migliori carrozzieri di Asti.
0: Hai già fatto.
1: Ciao ragazzi, vi stanno ascoltando.
0: Bene, saranno sicuramente contenti allora di aver ricevuto questo saluto e anche questo tributo. Un abbraccio anche a Marco che balla da Boghera. I Disco Radio Lovers ballano, ballano, ballano, ma ditemi da dove. Disco Radio.

0: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
3: E le bollette a sorpresa.
2: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
3: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
2: Lo vedo, è uno spazio a 5.
4: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
7: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum.
7: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
7: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
9: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
8: Da M Serramenti, una porta finestra, 3 finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
9: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
8: mserramenti.it.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile.

0: indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
9: È venerdì, ragazzi, ci si diverte, c'è aria di festa. Il 9 settembre facciamo su e giù sulle ali della musica per tornare dritti al 1998. Sembravo Malgioglio. 98, e ho detto su e giù perché ci andiamo con i Venga Boys e la loro Up and Down. E intanto con le vostre voci ditemi dove portate il suono di Disco Radio. Ballo con Disco Radio da al 393 800 3000.
10: Rhythmic History.

0: Mamma mia, Good Girl, Clooney, Prospa insieme a Tristan Harry. Ma bello, bello davvero. E il prossimo si presenta da solo, eccolo qui. Ciao,
1: ciao Italia, ciao a tutti. Yeah. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, yeah. Sono Bob Sinclair.
0: E insieme alla Carrà si fa l'amore.

0: Ciao Don. Ah, ciao. Lucy da Pavia.
1: Ciao alla nostra amica che balla da Pavia, a tutti gli amici che sono con noi al 393 800 3000. Buon venerdì sulle note di Axel e Buon Whenever She Charles
0: You On. Ciao, sono Cinzia e Peter. Ciao.
1: Ciao Cinzia, ciao Peter. Il posto però non me l'hai detto.
2: Ciao Don. Hola. Sono Mauro da Milano. Io va sempre stordio.
1: Ma come sempre stordio? Ma che venerdì? Ma vedi che le cose si raddrizzano però.

0: aspetto.
1: Anche nel weekend tempo di news e allora buon pomeriggio alla redazione di Link.
0: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Due incidenti sul lavoro in Lombardia, Filago nella Bergamasca, schiacciato da un escavatore, ha perso la vita un 62enne originario di Ornago, Monza e Brianza. A Milano, nel cantiere del Certosa District, un operaio 21enne è stato travolto da un muro, è in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Gli scontri alla manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino vanno dalla resistenza aggravata al tentato omicidio e reati contestati ai 19 destinatari delle misure cautelari notificate a Torino, Genova e in altre città. È il giorno dello sciopero dei mezzi pubblici a Milano, regolari fino alle 18. ATM questa mattina ha chiuso le metro 1, 2, 3, rossa, verde e gialla. Calcio, riprende il campionato di Serie A, sesta giornata da domani, Genoa-Fiorentina e Inter-Parma tra i match, da domani anche la terza di basket tra le gare Varese-Trieste. In Sicilia, doppia tromba d'aria marina a Marsala, 11 feriti, tra cui 6 bambini di una scuola. Le news tornano tra un'ora con Fabrizio Gaias.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Disco Radio Parma!
1: Si vuole, si viaggia sulle ali della musica, ragazzi, tra quattro hit senza alcuna interruzione. È la prima, è la pillolina di Rap Drop ed è un mega mashup che mette insieme già un pezzo che vede protagonisti Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, remixati da socievole Adam Wolf, si aggiunge anche Get Down e diventa Goya Get Down.

0: Harry con Whisper in casa di Scaradio con lo zio Don Cash. Chi balla?
1: Te lo dice Michele.
0: Yeah. Salve Michele, ho capito che me lo chiamare Michele, sì, giusto.
2: Ciao Don, sono Enzo da Torino.
0: Ciao Enzo che balla con noi da Torino, benvenuti con noi in studio. E ancora chi è con noi nella family?
3: Emilia da Torino.
0: Ciao Emilia, agli amici torinesi.
4: Ciao, sono Dennis da Brivio, ciao a tutti.
0: Ciao Dennis da Brivio, credo di aver capito.
5: Ciao Don, Daniele da Setriano.
0: Setriano, adesso mi era molto chiaro, ancora chi balla
6: ciao
0: con
6: Don,
0: noi?
6: Ciao Don, ai tempi, una vagonata di secoli fa, sì, quando la Pangea si è divisa nei continenti, noi stavamo ascoltando Disco Radio.
0: Ah, perché la domanda è da quanto tempo balli con Disco Radio, quindi da quando si sono divisi i continenti nella Pangea, dall'origine del mondo intero.
7: Ciao Don, Carlotta da Milano.
0: Milano.
7: Ciao.
8: Bacio. Ciao Don, Silvano da Mantova, tanti saluti. Ciao.
0: Mantova.
9: Ginevra Emanuela da Asti. Ciao.
0: Asti. Ciao Ginevra, ciao Emanuela.
10: Ciao Cristina da Segrate. Ciao.
0: Mua, bacioni a Cristina e ancora chi balla con
11: noi? Ciao
0: lei?
11: Don.
0: Salve, buon venerdì.
11: Sono Michele, ascolto Disco Radio da Nizzolina di Marnate, provincia di Varese.
12: Vabbè. La miglior radio dell'universo, Disco Radio.
0: Yep, ma quanto siete belli, c'è dell'entusiasmo in questo weekend done.
13: Disco Radio.
14: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
15: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
16: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
17: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
20: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
21: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
22: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
23: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
24: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
25: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
26: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
25: Photon, i solidi pick-up.
26: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
25: Changan, le auto super tecnologiche.
26: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
25: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
0: E le melodie, la musica, quelle che vengono dal passato hanno l'immensa capacità di sbloccare in noi degli immensi ricordi. È venerdone, ragazzi, e allora vi propongo di fare un viaggetto ai miei 10 anni. Correva l'anno 1992. Già, così avete scoperto anche che sono classe 82. Nel 92 questa me la ricordo, una melodia un po' sad, un po' triste, ma che ancora mi fa volare. Opus Free, It's a Fine Day.
27: Rhythmic History. It's going to be a

0: You're now so bad. Per niente male, per niente male. Now so bad, direi la nostra chiusura. Dal 2020, Hips Fee, Alkai Senecan ed Emi, che hanno ripreso questo pezzo meraviglioso che ci ha tenuto compagnia in un'altra versione, nella versione rock, chiaramente dagli anni 90. In questo momento, ragazzi, si collegano Roma e Milano. È arrivata la fine della settimana e l'inizio del weekend. Buon venerdon. Da Roma restituisco la linea a Milano. Signor Marelli, lei è pronto?
1: Eccomi presente.
0: Il grino del piano di sopra.
1: Certo, di sopra.
0: E allora, ragazzi, io vi lascio insieme, ma non vi lascio da soli, perché come sempre nel weekend ritorno a tenervi compagnia anche dalle 23 alle 4 nella parte notturna con il Party Set insieme a Matteo Ebis e Domunari. E domani sera alle 23 invece prendiamo vita con lo show serale con Rap and Drop, il programma da ballare a squarciagola che unisce la cassa dritta e il rap italiano. Ma per il momento da parte di Don Cash è tutto, quindi buon weekend on, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Un minuto alle 4. E allora la riprendiamo la linea dopo la capitale, ci ritrasferiamo, vi ritrasferite qui da Milano. Vi parlo dai nostri studi, sono Fabio Marelli con voi fino alle 7. Andiamo incontro al weekend, Robbie Williams. La prima novità di questo venerdì è Beauty in Us. No.

0: Beauty in Us, Robbie Williams e Miss Monique, è la novità delle 4. Allora, via questo venerdì pomeriggio.
1: Venerdelli.
0: E allora arriveranno come sempre le varie rubriche, le cose che ci raccontiamo, che ascoltiamo e sentiamo il venerdì. Arriverà tra poco la classifica del venerdì, ci sarà naturalmente anche la disco Radio Back, tornerà il DJ Panozzo. Un abbraccio, un pensiero, un ricordo, la radio orfana di una voce, Federico L'Olandese Volante. Ricordo, piaceva farlo con voi, l'inizio di oggi. Disco.

0: sulle mani o sulle mani, anzi giù il gettone. Ah, ma ce l'ho la monetina, eh. È qui, dove la mettiamo? Scegliete il prossimo Rhythmic History. Ah, per scegliere i datura di Will Be One dal 2002, oppure B dalla fine degli anni 90. I wanna, ah, era il 1999 per preferire The Lawyer B. Allora 393 800 3000, la più votata la sentiamo tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde

0: 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
8: Oh, hai cambiato auto?
9: Certo! Da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
9: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
10: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
11: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
12: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
11: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
12: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
15: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
16: Tanti sconti con offerta finanziaria.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
15: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
15: Pandina Hybrid da 12.490.
16: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
15: Denikar.it.
17: Disco Radio. Avete scelto, avete votato, come sempre. Che ritmi che sto risentiamo?
18: Fra tutta la vita Datura, almeno per me è così.
17: E allora Datura sia, inserisco il gettone.
19: Will be one.
20: Rhythmic History.
21: En todos. Cada hombre en todos los hombres.

era Best Suites, le 4:22 su Disco Radio. È venerdì? Sì, guardando il calendario, ascoltando già alcuni dei vostri messaggi che un po' anticipano il TJF, c'è voglia di fine settimana, magari di esperienze che vogliamo vivere o rivivere. Beh, noi italiani vogliamo vivere esperienze a discapito dei beni materiali. Cose belle, viaggi, concerti, insomma, le vostre esperienze che non vi aspettavate sarebbero diventati un momento indimenticabile. 393-800-3000, come sempre, vale tutto. Tra poco faremo la vostra e la nostra classifica del weekend.

0: tutti con le esperienze che vogliamo vivere noi italiani, le vostre che non vi aspettavate sarebbero diventate un momento indimenticabile.
1: Sicuramente un viaggio ai Caraibi che ho sempre sognato. Bello. Ed è stato bellissimo. Bene, ciao a tutti.
0: Suonato il telefono.
2: È la cosa più bella.
0: Sì.
2: Ne ho visti tanti di concerti, cose, ma guarda, questa è stata la più bella.
0: Quale?
2: Il vostro regalo della disco Radio Bag.
0: Vabbè, ma non regali materiali, dai.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Arriva Link, l'attualità, il caporedattore davanti a me, c'è Fabrizio Gaias.
4: Grazie Fabio, buon pomeriggio. Dare continuità alla strategia su Mirafiori ampliando la gamma dei veicoli prodotti oltre la 500 sono le richieste del sindaco di Torino Lorusso, che ha incontrato oggi l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa, richieste analoghe a quelle del presidente della regione Cirio. Due incidenti sul lavoro in Lombardia: a Filago nella Bergamasca ha perso la vita un 62enne schiacciato da un escavatore, a Milano un operaio di 21 anni è stato travolto da un muro. In via Varesi si trova al San Gerardo di Monza. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano dopo il fermo delle metropolitane 1, 2 e 3 questa mattina, mezzi regolari fino alle 18. L'hockey torna a Milano con il debutto casalingo del Milano Hockey Club nel Fiera Ice Arena, una struttura realizzata dalla Fondazione Fiera Milano, inaugurata oggi. L'esordio questa sera alle 19.45 contro l'Hockey Club Innsbruck nella nona giornata dell'Ice Hockey League. Il calcio Serie A, sesta giornata, da domani Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone, le altre tra domenica e lunedì. In Sicilia doppia tromba d'aria Marina a Marsala con 11 feriti. Vediamo il tempo delle prossime ore.
5: Meteo. Stiamo andando verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest. Tra la Lombardia e il Piemonte stanno tornando anche delle belle schiarite. Weekend che vedrà sì sempre qualche nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni significative, e non mancheranno anche delle belle aperture. Come temperature però valori un po' più bassini, con le minime che scendono fino anche a 12-14 gradi e massime che difficilmente andranno oltre i 22-23. Ma per sapere come andranno le cose da voi, anche poi settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
12: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
13: Katia Plin Plin.
12: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
0: Classifica delle esperienze che vogliamo vivere noi italiani.

0: completiamo il Frandesco Tedesco, il primo di questo venerdì. 4 senza interruzione. E adesso, come ogni venerdì, c'è la classifica. Vai, contiamo. 1, 2, 3, 4. Buon anno. No, 9 ottobre. Ci arriviamo, però, pure di dirlo. Parliamo di esperienze che vogliamo vivere noi italiani, che ci siamo un po' stufati, per non dire altro, dei beni materiali. Vogliamo esperienze, esperienze ed esperienze. Indagine condotta da Mastercard a livello europeo, ma noi ci concentriamo, ci focalizziamo più su quelli italiani. Sono dati entusiasmanti, dai viaggi ai concerti, passando per le visite, insomma, eventi, esperienze indimenticabili da vivere con amici, parenti. Parto dal basso. Dunque, natura e outdoor, quindi esperienze gite al 71%, alla decima posizione. La famiglia, quando si sta bene, magari è inaspettato quel momento lì, al nono posto, 73%, comunque alto. 74% all'ottavo posto il teatro. Il wellness al settimo, uno va, non so, farsi le terme, e quella è una gran bella esperienza. La musica dal vivo al sesto, il cinema al quinto, l'arte in generale al quarto posto. Al terzo posto le mostre e gli eventi culturali, vedi che sono una sorpresa. Uno dice vado a una mostra, invece l'84% poi rimane così. Al secondo posto l'enogastronomia, ma al primo posto le esperienze che vogliamo vivere di più noi italiani, indicato dal 90%, beh, i viaggi. Le vostre esperienze che non vi aspettavate sarebbero diventati un momento indimenticabile. Vale tutto, una visita ai parenti, una gita fuori porti, concerti, viaggi. Fateci venire voglia di viverle anche a noi.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Auto Chioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
7: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Ehi tu!
12: Dico a te!
11: Sì, tu! Sei under 35!
13: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAEG 7,11%!
13: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
17: Le vostre esperienze indimenticabili.
18: Beh, nel sondaggio hanno dimenticato che l'experience top
17: qual è?
18: È visitare Villa Marelli.
17: Villa Marelli, ma basta con sta Villa Marelli, non è.

0: Faded in Love, Leoni, io non so come dirvelo che non esiste Villa Marelli, vi state inventando di sana pianta una cosa che non esiste, però va bene, comunque contenti voi, ci credo anche
1: come
0: io.
1: Come non esiste Villa Marelli?
0: No, non
1: io
0: esiste.
1: Ho preso i biglietti per le domeniche del Five per domenica.
0: Ma come?
1: Mi hanno fregato?
0: Ma no, non esiste

0: It was a meme. Vabbè, ok, non esiste Villa Marelli, ma come la intendete voi, vabbè, ovviamente.
1: Non esiste Villa Marelli.
0: Vedi, ve l'ho
1: esiste
0: detto io.
1: Capannone Marelli.
0: Che senso?
1: Dove hai riposto tutto ciò che hai portato a casa grazie ai complotti nei giochi.
0: Ma non è vero, inventato.
2: Marelli, oh, se fai la festa in villa, la fibra la porto io. Che più senso? Connessione e tutti più felici. Yeah!
0: Felici perché è venerdì, immagino, sono le 5. E allora dimostratemi quanto lo siete felici per l'arrivo del fine settimana. Tra poco rischio al posto, come sempre, come ogni giorno, non solo di venerdì, ma un pelo di più con il TJF. Tra poco Take Me Home, intanto Armin Van.

inutile che mi mandiate le foto di Villa Marelli, la storica Villa Marelli. Vabbè, esisteranno in giro per l'Italia, ma non è quella che avete in mente voi. Va bene, comunque organizzeremo una sera un disco radio party in una villa a caso, scriveremo fuori Villa Marelli. Vabbè, ma del resto è l'atmosfera che si vive il weekend, il venerdì a quest'ora, quando apriamo non le gabbie ma gli audio, i vostri felici per l'arrivo del weekend.

0: dimostratecelo al 393 800 3000 con i vostri messaggi. Venerdelli, forza, che bello, è arrivato il fine settimana.
1: Va bene. Marelli, è venerdì.
0: Sì.
1: E ho bisogno che mi metti questa canzone.
0: Che canzone?
1: Che voglia di fiducia nel prossimo.
0: Va bene, avete capito qual è lo stato, insomma, giustamente dopo una settimana uno arriva venerdì che non ne può più e questa è la
1: Marelli!
0: Dimostrazione. Eccolo un altro.
1: È stata dura, ma ha sopravvissuto anche a questa settimana.
0: Davvero?
1: Tra un'oretta palestra, così finisco di devastarmi. Bene. E basta, weekend tranquillo, fantastico. Relax. Oh. Tu weekend lavori?
0: Certo, sono qua.
1: Lascia stare Marelli.
0: Vabbè,
1: te lo sto dicendo. Lascia stare. Comunque ma venerdì qui. Marelli!
0: Uè.
1: È venerdì Marelli!
0: Ma perché gridate?
1: È venerdì!
0: Sempre così!

0: Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness is so sad. Guardate sui nostri social a proposito degli Swedish House Mafia, proprio un pezzetto della Swedish con me. Guardate le nostre pagine, insomma davvero una bella chiacchierata fatta su nostra pagina ovviamente YouTube, su Instagram, Facebook, insomma quello che volete, andate a dare un occhio. Noi mettiamo invece buttiamo un orecchio ai vostri messaggi di gioia e insomma felicità, contentezza perché è arrivato il weekend.
1: Io lo so, cavoli, sono tutti contenti quelli che dicono è venerdì, venerdì, sì. Quelli che lavorano il sabato e la domenica, porca miseria, e fanno riposo in settimana come sottoscritto.
0: Ha ragione.
1: Vabbè dai. Ciao, buon weekend a quelli che non lavorano, e quelli che lavorano lo stesso.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Ti teniamo compagnia noi, anche domani e domenica sarò con voi 18:21 nel Frodisco to Disco Weekend, metteremo un sacco di musica senza interruzione, bellissima compagnia.
1: Venerdì. Dai che domani mangio il purcetto.
0: Portatene un pezzo, va bene anche lunedì, anche se è freddo, non importa, qua non buttiamo via niente, soprattutto a Loisi. Ma tra poco ci gemelliamo, queste tre ore sono gemellate con i belli svegli del mattino qua e là, andiamo a prendere cose che avete sentito, risentito, per esempio il Tamarristory, ma il pomeriggio lo potete annunciare voi, pensate di essere sufficientemente tamarri? E allora annunciatelo come lei.
2: Ehi tamarri, ehi, ci siamo, siete pronti? Sì. Ma sapete cosa ho scoperto? Che chi ascolta il Tamarristory spariscono le rughe, dai che andiamo.
0: Ah, ecco perché sono così piallato.
3: 100 secondi di...

0: RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
14: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
13: Brum Brum.
14: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
13: Wow, allora vado da Brum Brum.
14: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
18: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
19: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
18: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
19: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
18: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
22: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
21: Photon, i solidi pick-up.
22: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
21: Changan, le auto super tecnologiche.
22: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
21: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
23: Disco Radio. Dove sono i tamarristi?
24: Ciao Fabio. Ciao. Volevi qualcuno che non urlasse?
23: Sì.
24: Allora lo dico io. Oggi è venerdì. Oh. Punto.
23: Oh, guarda.
25: Ciao Martelli, ecco. È venerdì. C'è pure il sole.
23: Oh, come non detto.
25: Ciao.
23: Ciao.
26: Vai, schiaccia il play e fai scoppiare l'inferno.

0: Ristori. Deve arrivare ancora il DJ Panozzo. C'è la disco radio bag. Insomma, un sacco di cose da fare da qui fino alle 7. Sono Fabio Marelli. Prima vi chiedo però, dormite da soli o con qualcuno? Questo weekend magari riuscirete a riposare? C'è qualcuno o qualcosa che vi disturba? Non dite i cani, che hanno appena scoperto che non disturbano il sonno, anzi, siamo noi a muoverci per primi durante la notte. Loro veniamo noi per primi, sono gli animali che, sfortuna loro, dormono con noi. Sentiamo allora chi o cosa vi disturba di più il sonno, poi vi porto a correre la Urban Race Ameda, come anche la 5K Dogs con gli animali.
1: Disco Radio.

0: piace dormire, soprattutto nel weekend, da soli, con qualcuno, c'è qualcosa o qualcuno che vi disturba, non certo i cani, che hanno scoperto che non disturbano il sonno, anzi siamo semmai noi a disturbare loro. Poi vi porto alla 5K Dox, alla Urban Race Meda, potete portare anche i vostri amici a quattro zampe. Sentiamo chi o cosa vi disturba di più nel sonno. 393 800 3000.
1: Mia moglie. Non dormo tutta la notte, russa. Ciao Fabrizio da Roma.
0: Che ne sai tu che quando dormi magari russi pure te, e la moglie dice va questo come russa invece.
2: Allora io ho mio figlio che ha 12 anni che ancora durante la notte
0: russa,
2: si infila nel lettone.
0: Amore,
2: vorrei sempre dirgli di no, ma so per certo che questi tempi non torneranno mai
0: certo,
2: più.
0: E quindi non dormi,
2: è un bel fastidio.
0: Sì, anche per il resto, credo, per la vita di coppia.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Andiamo dal caporedattore, ci sta aspettando con le ultime di Link, Fabrizio Gaias.
4: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio. Gli scontri del 31 gennaio a Torino per Ascatasuna, 19 misure cautelari, 14 perquisizioni, tra le accuse anche il tentato omicidio e la rapina. Crolla un pezzo di muro in un cantiere in zona Certosa a Milano, ferito un operaio di 21 anni che è ricoverato a Monza, a Filago, in provincia di Bergamo, sul lavoro ha perso la vita un 62enne. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano dopo il fermo di 3 metri stamattina, mezzi regolari fino alle 18. L'hockey torna a Milano, inaugurata la fiera Ice Arena da 4.000 posti alle 19.45 e oggi il debutto casalingo del Milano Hockey Club contro gli austriaci dell'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A alla sesta giornata, da domani Genoa, Fiorentina, Inter Parma, Napoli, Frosinone e le altre tra domenica e lunedì. Intanto Nico Gonzalez alla Juventus proseguono insieme, il contratto con il giocatore argentino è prolungato fino al 30 giugno del 2030. Tra le altre notizie, a Roma salgono a 6 le aggressioni con microcar, l'ultima denuncia di un uomo colpito mentre passeggiava, in gravi condizioni l'attore Jacopini. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
5: this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22 extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
0: No, no, i cani non disturbano il sonno. Anzi, sentiamo con chi dormite voi e chi o cosa vi disturba di più il sonno.

0: titolo invece è Baby I'm Yours 49ers. A chiudere le 4 senza interruzione di un altro super from disco to disco. Abbiamo chiuso con gli anni 90, arriveranno anche gli anni 80 tra poco con l'80 remix. Arriverà il DJ Panozzo, chissà se porterà anni 80-70. Porteremo anche la disco radio bag in casa di qualcuno di voi. Prima però andiamo a disturbare i cani, che però non disturbano il sonno, anzi. Lo studio è della University of Toronto, che ribalta i luoghi comuni. Il monitoraggio è durato 4 settimane e siamo noi a muoverci per primi durante la notte. Disturbiamo noi loro, insomma. Saranno i cani nel sud dell'Ontario più educati, ma in generale dovrebbe essere così. Monitorati per 4 settimane di seguito durante il Covid, i risultati però escono adesso. Persone e animali si attivano più o meno nello stesso momento durante la notte e durante il sonno. La sequenza dei movimenti però indicava che sono le persone, siamo noi ad attivarci per primi. Quindi dicevo, oh, il cane mi disturba, il gatto che mi sta sopra, invece no. A proposito di cani, vi porto a correre con loro la 5K Dogs. Potete portare i vostri amici a quattro zampe il 18 ottobre, domenica prossima. Ci siamo, 8 giorni, 9, dai, insomma. Portateli alla Urban Race di Meda, dove si corre anche una corsa speciale appunto con i cani. Poi c'è la mezza maratona per gli sportivi, la 20, la 10, la 5, competitive e non. Con la vostra presenza aiuterete insieme a noi anche l'Avis di Meda. Sportitude.it per essere dei nostri, vi aspetto ovviamente domenica. Dunque, Lucia dorme con il suo cane e scrive, la fa dormire meglio, vedi? 393-800-3000, voi chi o cosa disturba di più il sonno?
1: Sì, a me disturba il sonno, i miei vicini di casa.
0: Che fanno?
1: Non è possibile, tutte le notti festini su festini.
0: Esagerato.
1: Trabattelli, non ne posso più, sono il tuo vicino di casa, basta.
0: Ma finiscila.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Mua. Cambio armadio?
7: Fatto.
6: Cambio stagione?
7: Fatto.
6: Cambio auto?
7: Quello no.
6: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
7: 3.000 euro?
6: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
8: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
11: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
10: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
11: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
12: Autorigoldi
13: a Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.
15: Chi

0: un'altra ora dedicata ai cani che ci fanno dormire meglio. Siamo noi a disturbare loro nel sonno. Chi vi disturba? Chi o cosa? Tommasina, io dormo con la gatta addosso, nel weekend recupero il sonno, quindi evidentemente non dorme benissimo.
1: Marelli,
0: dica.
1: A me disturba il mio gatto che puntualmente tutte le mattine alle 4 si sveglia e incomincia a giocare sul letto, a saltare, a mordere, a graffiare.
0: Fallo giocare che devi fare? La sera, fallo giocare di più.
1: Vabbè, pazienza, vabbè, dai.
0: Forello.
1: Ciao Marelli.
0: Ciao, fallo giocare, le 6.
2: Disco.
0: I piedi alle 4 di notte, che meraviglia, magico mondo degli animali, portateli alle Urban Race e i vostri cani, c'è anche Davide, insomma tra i tanti che vogliono essere dei nostri, ve lo ricordo, il prossimo fine settimana, domenica il 18, andate su sportitude.it e ci vediamo lì insieme a Disco Radio, la nostra musica, tanti regali e anche lo sport con i vostri amici pelosi. A proposito di amici non peloso, non so quanto, arriva DJ Parozzo tra poco, Martin Garrix, intanto la nuova This Dream of You.

al Tomorrowland questo 2026. In quest'anno si aspetta anche l'arrivo del secondo album, questo fa parte del lavoro di Dream of You. Novità delle 6, ultima ora dove dobbiamo fare ancora un sacco di cose. If you wanna play, if you wanna play, if you wanna play the game. A cominciare dal Play the Game, ed è l'ultimo della settimana, quindi abbiamo l'ultima borzellina, l'ultima disco radio bag da vincere. Cosa giochiamo oggi? Venerdì. Anche oggi una bella ricetta da rovinare. Prenderemo spunto dal vostro piatto magari del weekend. 393 800 3000. Chi vuole

0: volete?
1: DJ Panozzo! Vogliamo DJ Panozzo!
0: E allora, se lo volete, preparatevi!
2: Mio padre!
3: Oh, dimmi, Mariolino!
2: Mi è venuta una bellissima!
3: Dai, sentiamo!
2: Sai cosa dice la mamma funga al papà fungo?
3: Cosa dice?
2: Sei andato in piscina a prendere i ragazzi?
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
7: E le bollette a sorpresa.
6: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
7: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
6: Lo vedo, è uno spazio a 5.
8: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per

0: 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Gay, okay, più vicino a te.
5: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
8: Beauty lover, preparati a Merlata Bloom Milano. Arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
10: Tanti sconti con offerta finanziaria.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
10: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
9: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
9: Pandina Hybrid da 12.490.
10: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
9: Denicar.it.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
13: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
12: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
13: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
14: Sabato 10 ottobre la notte si accende sul Lago Maggiore al Gilda. Inaugurazione Winter Season. Special guest d'eccezione Christian Marchi. Dai migliori club d'Europa arriva al Gilda per farvi ballare con la sua musica e tutta l'energia di una nuova fantastica stagione. Discoteca Gilda, via Vigevano 10, Castelletto Ticino.
15: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
16: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
17: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.

0: 80 remix.
1: DJ Panotto, se non metti l'ultimo, no, non ce ne andiamo.
0: Ma deve ancora iniziare, come se non metti l'ultimo?
1: Se non metti l'ultimo, no, non ce ne andiamo.
0: Va bene, facciamolo iniziare dal 1988.

0: maiuscola.
1: Grazie al DJ Panozzo, lo facciamo riposare solo per questo weekend, ma poi lo riprendiamo la prossima settimana. Andiamo?
2: Sì.

0: Chi vuole la borzellina di Disco Radio? La borzellina, la Disco Radio Bag, magari per qualcuno è la borzellina, ci mettete dentro quello che volete. Vi ho chiesto cosa rovinare i vostri piatti della domenica, è arrivato un po' di tutto e allora ne roviniamo uno a caso. Piatto autunnale, facciamo pasta, zucca e fagioli, tanto per star leggeri. Fuochi d'artificio questo fine settimana, occhio agli ingredienti, ce n'è uno che non ci azzecca assolutamente niente. Tra brodo, zucca, pasta, funghi, fagioli, olio e sale. 393-800-3000, il pasticcio è servito, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra vince.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Attualità le ultime dalla redazione con il caporedattore Fabrizio Gaio.
2: Grazie Fabio, buona serata. Allo sciopero dei mezzi pubblici a Milano è iniziata la seconda fascia dell'agitazione che andrà avanti fino a fine servizio. Rimangono aperte M4 ed M5 e chiudono invece le linee metropolitane 1, 2 e 3. Dare continuità alla strategia su Mirafiori ampliando la gamma dei veicoli prodotti oltre alla Fiat 500 sono queste le richieste del sindaco di Torino Stefano Lorusso, che ha incontrato oggi l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa, richieste analoghe quelle del presidente della regione Cirio. L'hockey torna a Milano, inaugurata oggi la fiera Ice Arena da 4.000 posti, alle 19.45 il debutto casalingo del Milan Hockey Club contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A, la sesta giornata, da domani Genoa, Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone sono le prime tre gare, le altre tra domenica e lunedì. La nazionale della Turchia ufficiale l'esonero di Montella. E tra le altre notizie, Rubio annuncia le sanzioni americane per la Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace a Pillai, Italia e altri 7 paesi contro queste sanzioni. Ci risentiamo tra un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, plin plin.
7: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori, plin plin.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Va rovinato pasta, zucca e fagioli. Cosa non ci voleva?
11: Cucinelli! I carciofi! Ma non ci vanno, i carciofi!
0: Ma non li ho

0: questo disco. E allora, chi vince l'ultima Disco Radio Bag della settimana? Lo dico, ve lo fate dire. L'ingrediente che non ci vuole per fare pasta, zucca e fagioli, un piatto assolutamente autunnale.
1: Ma dillo!
0: Ma non lo dico io, lo dice la più veloce, una contabile da Vimercate, Martina.
2: Pronto?
0: Ciao Martina, come stai?
2: Ciao, bene, bene, grazie.
0: Contentissima Martina, come abbiamo chiamato. Ah, ho vinto! Era felicissima, vero Martina?
2: sì.
0: Non so se fosse più felice perché ha vinto oppure perché è finita la settimana di lavoro, un po' tutte e due.
2: No, no, perché ho vinto perché sento te finalmente.
0: Ma che carino Martina. Vabbè, dai, dopo ci mandiamo i bacini anche, insomma, fuori
2: va
0: onda.
2: Bene.
0: Va bene, così adesso grideranno al complotto. Martina, che cosa non ci vuole per fare pasta, zucca e fagioli?
2: I funghi.
0: Ma certamente, altrimenti diventa pasta ai funghi, che è buonissima, ma insomma. Però chissà, magari ci stanno anche bene, no? Con zucca, fagioli, funghi, non lo so.
2: Bisognerebbe provare.
0: Come te la cavi in cucina, Martina?
2: Ma abbastanza bene, dai.
0: Mi fai pasta, zucca e fagioli questo weekend che vengo da te?
2: Va bene, va bene. O pasta e funghi, vedi tu.
0: Beh, guarda, un risottino non sarebbe male. Insomma,
2: infatti.
0: Ci organizziamo. Domenica vado dai miei, però domani sono libero. Che dici? Tu che fai domani?
2: Va bene. Ti aspetto allora.
0: Ok, non c'è nessuno a casa che rompe? No, nel senso che poi si infastidisce. No. Oh,
2: no,
0: benissimo. Martina, complimenti, ti arriva la nostra Disco Radio Bag. Mettiamo un po' di funghi.
2: Grazie
0: dentro.
2: Mille.
0: Li vuoi secchi o umidi, freschi?
2: Ma secchi vanno bene.
0: Ok, se vuoi salutare chi vuoi, fai pure.
2: Va bene, saluto i miei bimbi e il mio compagno.
0: Che saluto anch'io. Guarda, sono innocuo, tranquillo. Come si chiama il tuo compagno?
2: Alessandro.
0: Va bene.
2: E i miei bimbi Thomas ed Evelyn.
0: Thomas e Evelyn, abbiamo scherzato ovviamente. Martina, un abbraccio e buon weekend.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: anche a te.
0: Ti arriva
2: grazie
0: la bag.
2: Mille.
0: Ciao.
2: Grazie.
0: Buon fine settimana. Ciao.
2: Ciao.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
6: Amu, mi piaci tu. Mua.
7: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
8: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
7: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
8: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
7: mserramenti.it.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
12: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
14: Dostani con Bluefish,
15: non è giusto, eccolo. Ma che ho detto i funghi? Non ti porto più i tartufi allora, ma mai, da Gianni Di Alba.
14: Mai arrivati, inizia anzi a spedirli. Vi faccio sentire qualcosa del Soul Set. Vi aspetto domenica sera alle 22.

0: sbrodolato tutto.
1: Ma anche chi se ne frega, sono fatti tuoi del resto.
0: Tutto sbrodolato.
1: Però peccato perché è una bella camicia. Adesso...
0: Fortuna che non ci hanno montato le telecamere. Fortuna, meno male.
1: Però sai di stire a mira.
0: Sono... Hai visto come sono bello? Ho stirato bene la camicia.
1: Ma l'hai stirata tu?
0: Giusto.
1: Sì, si sente. Hai messo il...
0: Ho messo l'appretto.
1: L'appretto col manico.
0: L'appretto, ragazzi. Che uomo di casa, le 7 della sera.
1: Se arriva prima l'appretto di te.
0: Dai,
1: no, è buono, è vero, però. Si sente. Non è... Si capisce che non è ammorbidente.
0: Sempre che è lì che deve dire...
1: Ma no. Lo so perché lo faccio anch'io.
0: Sei un uomo polemico.
1: Ho riconosciuto. Ma no, ma invece è un buon profumo.
0: E siccome vi piace Fabio Marelli, sappiate che tornerà per questo fine settimana.
1: Sì, domani, domenica.
0: Dalle 18.
1: Alle 21
0: e poi arrivo io.
1: No, poi domenica il sol set 22-23.
0: No, poi la cosa importante è che alle 21 arrivo io con la storia del ritmo.
1: E io alle 22 con il sol set.
0: C'è l'uomo di Purple Disco Machine. Ciao.

Adesso è tutto nelle vostre mani, cioè se questa hit vi piace venite a votare nella sezione Music Club del nostro sito o della nostra app, quella di Disco Radio naturalmente. Ogni settimana tra coloro che voteranno nella sezione Music Club, beh, avete la possibilità di vincere i nostri gadget. Si chiamava Test My Luck, ripartiamo da qui. Io invece mi chiamo Alessio Luisi, c'è Shawn Mendes, Free You Better.

0: and I, Me and You. Loro sono David Guetta e Dai Paton. Nel frattempo mi sto congelando. Ecco, quando risentite Fabio Marelli, mandategli un messaggino da parte mia e dite: per favore, potresti evitare di trasformare in cella frigo questo studio? Che mamma mia, brrr, ho i brividi. Tra poco ci scaldiamo con la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, attimo.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
9: E le bollette a sorpresa.
8: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
9: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
8: Lo vedo, è uno spazio a 5.
10: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai

0: 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
1: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
2: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
1: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
3: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
1: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
4: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
6: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7. Sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
12: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
13: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
14: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
15: Disco Radio!
16: Ci vorrebbe un bel Rhythmic History, uno di quelli che ci dà cariche ed energie, e noi ce l'abbiamo. Vi riporto nel 2004 per riascoltare i Brothers con 10 100.000.

0: Illusion.
1: Ah, quello lì è il campione della canzone originale. Toman, so easy. Questa fa parte del party set che vi aspetta ogni notte dalle 23 con Matteo Epis e Donari, che vi fanno ballare tutte le nostre hit. Praticamente facciamo festa ogni sera qui su Disco Radio. Alle 21 vi ricordo che c'è un appuntamento da non perdere che si chiama Rhythmic History Extended Version col sottoscritto, che diciamo apre la strada alla festa con la migliore dance anni 90. You Gel, adesso, Moving to the Sun.

0: Driving to me, Alok e Khalid. Tra poco parleremo di furti, ma non furti dove si parla sempre di soldi, di oggetti tecnologici. No, tra poco parleremo di quei furti particolari dove, sai, entrano in casa e dici: scusa, ma dov'è finito il prosciutto? Quel bel prosciutto che mi avevano regalato a Natale in azienda e che ero lì pronto ad affettare. Dov'è finita quella bottiglia di champagne che dovevo aprire? Ecco, parleremo di furti enogastronomici.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però parliamo di attualità, lo facciamo con la nostra redazione, con Fabrizio Gaias. Buonasera.
2: Grazie Alessio, buona serata. Partiamo da una notizia che è da poco arrivata. Mattarella ha firmato la legge elettorale, il capo dello Stato ha dato il via libera, quindi al testo approvato ieri dalla Camera dei Deputati. Lo sciopero dei mezzi pubblici a Milano nella seconda fascia dell'agitazione che andrà avanti fino a fine servizio. Rimangono aperte M4 ed M5, chiudono invece le linee metropolitane 1, 2 e 3. Mirafiori, ampliare la gamma dei veicoli prodotti, una delle richieste del sindaco di Torino Stefano Lorusso, che ha incontrato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa, richieste analoghe a quelle del presidente della regione Cirio. Inaugurata a Milano la fiera Ice Arena da 4.000 posti alle 19.45, oggi il debutto casalingo del Milano Hockey Club contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A, la sesta giornata, da domani Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone, le altre tra domenica e lunedì. Tra le altre notizie, le sanzioni americane contro la Corte Penale Internazionale, Italia e altri 7 paesi a difesa invece della CPI. Adesso spazio a Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È una giornata in cui in qualche modo politicamente, diplomaticamente, l'Atlantico si è allargato. Da una parte gli Stati Uniti, dall'altra l'Europa. Da una parte gli Stati Uniti con l'annuncio di quella condanna a morte tramite fucilazione da trasmettere in streaming, un orrore del nostro tempo, un vero e proprio orrore del nostro tempo. E poi con le contromisure rispetto alla decisione opinabile finché si vuole del comitato norvegese del Nobel di assegnare il riconoscimento per la pace alla negoziatrice esperta dei diritti umani più in visa, perché membro della Corte Penale negli anni più difficili sia agli Stati Uniti sia a Israele, assertrice peraltro della tesi del genocidio di Gaza. E sospendere ogni rapporto con la Corte Penale, addirittura sanzionare i membri della Corte Penale Internazionale, è una reazione da bambino che porta via il pallone perché non gli piace la partita. E non è così che gli Stati Uniti e Israele possono considerare la comunità internazionale. La reazione dei paesi europei, di 8 paesi europei, tra cui l'Italia, è stata di grande dignità di confermare proprio oggi, proprio di fronte alla presa di posizione americana, la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale. E diversamente non potrebbe essere. La Corte Penale, fra l'altro, nacque proprio a Roma, dal Trattato di Roma. Ma c'è la questione di fondo, sempre la stessa. Noi ogni giorno ci svegliamo e può arrivare una notizia dagli Stati Uniti su un'altra presa di posizione, un'altra decisione, un'altra alzata d'ingegno della Casa Bianca. E tutte le volte ne siamo spiazzati e tutte le volte pensiamo come ci stiamo allontanando. Ma fino a quando? Forse fino al 3 novembre, il giorno delle elezioni americane di medio termine.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Dai, che tempo di From Disco to Disco, ne suoniamo 4 senza interruzione. Ripartiamo da Lose Myself, loro sono i The Bowser.

0: Sala Playa, non sarebbe male un ultimo giretto al mare, a prendere un po' di sole, a fare un tuffetto. Secondo me l'acqua ancora è a quelle temperaturina giusta, che la Loisi, che è abituato a quelle temperaturine lì, il bagno se lo farebbe volentieri. Stiamo parlando di furti, tutti noi almeno una volta nella vita ne abbiamo subito uno, purtroppo non sono belle cose, lo sappiamo, ma non tutti i furti, lasciatemi dire, sono uguali. Per esempio in queste ore sta facendo molto discutere quello che è accaduto ad Arezzo: sono sparite 30.000 bottiglie di vino pregiato della cantina Antinori per un valore di 5 milioni di euro, ragazzi. Ma non è il primo e non sarà l'ultimo furto enogastronomico che leggeremo sui giornali. Per esempio una cosa molto simile era avvenuta giorni fa nelle Langhe, dove sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. In Spagna, da un ristorante stellato, una coppia è riuscita a tirar via 45 bottiglie da collezione, in quel caso valore 1,5 milioni di euro. Ma non serve essere intenditori, quindi scegliere, che ne so, vini o roba pregiata. Nel 2024 in Gran Bretagna un falso acquirente si è fatto consegnare 22 tonnellate di cheddar con una truffa commerciale, oppure in Germania sono sparite addirittura 5 tonnellate e mezzo di Nutella. Il problema naturalmente è piazzare tutta questa refurtiva senza farsi beccare. Ma visto che il tema è il furto, c'è chi lo porta a termine, chi invece è meglio che cambi mestiere. Vi porto a Pometo, siamo in provincia di Pavia, dove un 51enne nelle scorse ore ha rapinato un ufficio postale con una maschera di Salvador Dalì e si è portato via 7.600 euro, un po' come un novello protagonista della Casa di Carta. Lui pensava di averla fatta franca, peccato che tornando a casa gli è scivolato il portafoglio. Adesso dentro c'era il documento d'identità, ci vuole poca immaginazione per capire un po' com'è finita. Pronto?
1: Nel 2003 mi hanno aperto la macchina e mi hanno rubato una cosa sola,
0: cioè
1: la disco radio compilation.
0: No!
1: Maledetti, Francesco Torino.
0: Maledetti, sì, ma come si sono permessi? Sono rubate la compilation.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Hambu seleziona per i suoi ristoranti prodotti garantiti e 100% italiani. Fatti sorprendere dai nostri hamburger gourmet e dal nostro menù preparato con passione. Hambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate.
6: Hambu, mi piaci tu! Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza! Info su centrobrianza.com.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Comunque proprio è vero che le nostre compilation andavano a ruba, ma non ce ne abbiamo due lì che glielo mandiamo, a nostra, le abbiamo finite anche, le hanno rubate anche da qui. C'è Base Persuades, Miley, Disco Radio.

Weekend, Cristina Aguilera su Disco Radio. Adesso è tempo di novità. Le 8 della sera. Disco. State organizzando un gran bel fine settimana? Voi direte, Alessio, io devo mettere in ordine casa. È un gran bel fine settimana, non aggiungo altro. Però sono quelle cose che io rimando sempre. Poi però torno a casa e dico, caspita, sai che sto weekend, rimettere un po' in ordine, imbiancare i ecco, imbiancare, mannaggia, quello mi manca. Vabbè, ci penseremo, non questo weekend, non ho comprato i pennelli, non c'ho ancora niente. Ricordatemelo voi, tra qualche giorno, Alessio, ti ricordi che devi imbiancare casa? Io invece vi ricordo che è uscito il nuovo singolo di Robbie Williams, lo ascoltiamo, si chiama Beauty in Us.

Il nuovo di Robbie Williams si chiama Beauty in Us su Disco Radio. Ancora benvenuti da me, sono Alessia Ruisi. Abbiamo ancora un'ora in compagnia delle nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. E poi, come ogni sera, ritornerà alle 21 il nostro Rhythmic History Extended Version con la migliore dance storica. Intanto, Merck & Cremons, è Story.

0: to you. Lo sapete che tra poco torna la star del ritmo, un po' di Italo House direttamente dal 1992, dai.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is rap and drop.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
10: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
10: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello.
13: Sei andata a una sagra?
12: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
13: E si mangia?
12: No, ma ti sazi di sconti.
13: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
14: Brico OK, più vicino a te.
12: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
15: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
16: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
18: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
19: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
18: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.900.

0: 90 euro più IVA.
1: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti. A Milano, Saronno, Como, Lissone e Ponte Lambro.
0: mserramenti.it.
2: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
3: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
4: Tanti sconti con offerta finanziaria.
3: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
4: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
3: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
4: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
3: Pandina Hybrid da 12.490.
4: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
3: Denikar.it.
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier. Trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
9: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
11: Disco Radio!
12: Stasera alle 21, quindi mancano quanto? 45 minuti, inizierà la festa, il Disco Radio Party, e la prima ora la dedicheremo alla migliore dance storica, come Feel It degli FBI Project.
13: Rhythmic History!

Swedish House Mafia insieme a Like Lee. Che impegni avete questo fine settimana? Ecco, qualsiasi cosa facciate, accompagnatela con la musica di Disco Radio, anche perché nel fine settimana di Disco Radio c'è il From Disco to Disco del weekend, la nostra hit senza alcuna interruzione. E non dimenticate che ci potete ascoltare in DAB in tutto il Nord Italia, quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna, in qualità digitale. Jay-Z adesso, Young Forever. Let's

0: I Trinacria, un po' di musica sicula insieme ad Alessandra Stan. Già quando dico sicula, lui, il sardo, mi guarda e dice: sì, vuoi dire qualcosa? Alessandra Stan ha qualche legame con la Sardegna per caso?
1: Non lo so, ma Trinacria, vabbè.
0: Trinacria, se, non, dire, se non sono di Palermo, loro, scusa. No, tra poco parleremo di record sportivi. Voi ne avete, piccoli e grandi che sia. Fabrizio Gaias, oltre ad avere i record di foto scattate allo specchio in palestra.
1: Ma non è vero, no, assolutamente. No? Ha fatto 18 km in una tappa. Tappasciata.
0: In una?
1: Lo sapevo che avresti detto.
0: Tappasciata.
1: È una gara campestre.
0: Ma solo in Sardegna,
1: ma
0: si
1: solo
0: chiama
1: qui in Lombardia.
0: Tappasciata.
1: Vedi che sei retrogrado.
0: Dillo, retrogrado addirittura, medioevo. Vabbè, voi se avete dei piccoli o grandi record sportivi, raccontateli al 393-800-3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vabbè, c'è l'attualità, gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo con Fabrizio Gaias. Buonasera.
1: Grazie Alessio, buona serata. Partiamo dallo sciopero dei mezzi pubblici a Milano nella seconda fascia dell'agitazione che andrà avanti fino a fine servizio. Rimane aperta soltanto la M5, chiudono invece le linee M1, M2, M3 e dalle 18.40 si è aggiunta anche la M4. Gli scontri del 31 gennaio a Torino per Ascatasuna, 19 misure cautelari e 14 perquisizioni, tra le accuse anche il tentato omicidio e la rapina. Una nuova infrastruttura per la Brianza, collega Cesano Maderno e Seveso, la tangenziale nord inaugurata oggi e finanziata con oltre 21 milioni di euro da Regione Lombardia. Il tracciato comprende anche un ponte sul Seveso e un sottopasso sotto la ferrovia Milano-Seveso-Asso. Inaugurata a Milano la Fiera Ice Arena da 4.000 posti, il debutto casalingo oggi è in corso del Milano Hockey Club contro l'Hockey Club Innsbruck. Il calcio torna alla Serie A la sesta giornata, da domani Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone, le altre tra domenica e lunedì. Intanto Nico Gonzalez e la Juventus proseguono insieme, il contratto con il giocatore argentino prolungato fino al 30 giugno del 2030. Il Tribunale del Lavoro ha rigettato l'istanza presentata da Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report. Il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Stiamo andando verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-ovest. Tra la Lombardia e il Piemonte stanno tornando anche delle belle schiarite. Weekend che vedrà sì sempre qualche nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni significative, e non mancheranno anche delle belle aperture. Come temperature però valori un po' più bassini, con le minime che scendono fino anche a 12-14 gradi e massime che difficilmente andranno oltre i 22-23. Ma per sapere come andranno le cose da voi, anche poi settimana prossima, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Ogni sera dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
4: this? L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Musica senza interruzione, vi va? Allora ve ne beccate quattro. Tra un attimo Movejo, subito col play.

0: in origine fu Anita Ward con Ring My Bell, poi arrivò Aich. L'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che hanno suonato per voi senza alcuna interruzione, appuntamento che vi ricordo vi aspetta il sabato e la domenica. Per tutto il weekend vi faremo ascoltare le nostre hit senza alcuna interruzione. Piccoli o grandi record sportivi, mi state raccontando i vostri al 393 800 3000. Io quest'estate ho fatto Milano-Genova in bici, non era una gara, però per me è stato un record. Non ci avrò messo due ore, però mezza giornata, però ci sono arrivato. Chissà se a 61 anni riuscirò almeno ad alzarmi dal divano. No, perché dico proprio 61? Perché questa è l'età di Donna Jean Wilde, 61enne, che ha stabilito il nuovo record mondiale femminile di plank. Avete presente l'esercizio che si fa in palestra? Ecco, lei ha stabilito questo record ai World Seniors Game nello Utah. Avete presente appunto il plank, quello che dopo un minuto che sono in posizione crollo sul pavimento come un prosciutto? Ecco, quello lì. Solo che lei ci è rimasta per 5 ore consecutive. Ex insegnante canadese, nonna di 12 nipoti, ha superato il suo precedente record del 2024, che era 4 ore e mezzo, monitorata ovviamente con la massima precisione da un team di giudici. Dietro questa prestazione ci sono anni di allenamento, profondo controllo della respirazione, preparazione atletica fuori dal comune, a dimostrazione che tenuta mentale, disciplina e costanza quotidiana possono abbattere qualsiasi barriera anagrafica. E questo soprattutto mi ricorda che ho attivo un abbonamento in palestra. Caro Alessio, sarebbe ora di sfruttarlo. Lo dico alla radio così magari finalmente mi decido.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
5: Ambù, mi piaci tu.
6: Ehi tu, dico a te.
7: Sì, tu, sei under 35.
8: Da Autorigol di Volkswagen Milano essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
9: Volkswagen T-Cross tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
8: Con un'offerta così vorremmo essere tutti under 35.
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
12: Siete pronti a far festa? Allora dovete aspettare 10 minuti perché alle 21 scatta il Rhythm Kister Extended Version con la migliore dance storica. Prima Just Stay, Just

0: Nave of Love su Disco Radio. Adesso inizia la festa. E far festa per noi vuol dire anni 90. Vi riporto proprio in quegli anni lì. Nella prossima ora, ben ritrovati ancora da me, sono Alessio Easy. Questo è Rhythmic History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a disposizione da dedicare a tutte quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Allora, tra un attimo sarà 1994 con The Real Thing, loro sono i Two Unlimited. Riascolteremo la voce di Martha Wash con i Black Box, prima Eiffel 65.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'è modo migliore che iniziare il weekend con il sound di Black Box e Martha Wash. Era Everybody Everybody ed aprire l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Questo non è un discorso di laurea. Ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
8: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Da Autofutura, concessionario ufficiale Hyundai, via Bergamo 23 Treviglio, autofutura.hyundai.it.
10: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.

0: Brum Brum.
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
3: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
2: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
3: Ma dove?
2: Da Autochioda.
3: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
4: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
5: Più di 2.000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Cambio armadio?
9: Fatto.
8: Cambio stagione?
9: Fatto.
8: Cambio auto?
9: Quello no.
8: Allora è il momento. Solo questo mese da Outlet Multimarca di Gruppo Carmeli hai fino a 3.000 euro di vantaggi su una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero.
9: 3.000 euro?
8: Sì, fino a 3.000 euro di vantaggi. Ti aspettiamo nei centri usato Gruppo Carmeli di San Zeno Naviglio, Coccaglio e Bergamo o su gruppocarmeli.com.
10: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
11: Tanti sconti con offerta finanziaria.
10: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
11: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
10: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
11: Jeep Avenger benzina da 18.990.
10: Pandina Hybrid da 12.490.
11: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
10: Denicar.it.
12: Quanti di voi hanno deciso di fare una gitarella fuori porta questo fine settimana? Portate la musica di Disco Radio con voi. Siamo in DAB in tutto il nord Italia, quindi non solo in Lombardia e Piemonte. Ci potete ascoltare anche in Veneto, in Emilia Romagna, in Umbria, in Liguria, in qualità digitale, in DAB sulla vostra autoradio di ultima generazione. Io sono Alessia Ruisi, vi accompagno fino alle 22 con la migliore dance storica. Tra un attimo Health Party con i Glam, riascolteremo gli Acqua con Barbie Girl e poi Fabietto DJ con Fantasy's Creation. Prima però c'è Never Alone.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Sono Alessia Luisi, tra un attimo vi riporto nei 95 con gli Entrance.
1: Rhythmic History.
2: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
3: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Prof. Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Ah. Per gli amici Blade Runner.
7: Non è vero.
6: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
7: Sì.
6: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. È vero, prima ho salutato gli amici e le amiche che ci ascoltano in diretta il venerdì sera tra le 21 e le 22. Benvenuti anche voi su Disco Radio. Ma vogliamo mandare un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in replica, perché questo appuntamento nel fine settimana lo potete riascoltare al mattino tra le 6 e le 7, prima del meglio dei belli svegli. Io sono Alessio Ruisi, l'ho già detto, allora vi dico chi sta per arrivare: Leila Kay con Got to Get, ATB con 9pm e poi The Source con You Got the Love. Prima gli Entrance, che riprendono una grande hit degli anni 70. Sto parlando di Stay Alive.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Get raw with the fever on the dance floor.

0: Vediamo se abbiamo risvegliato i ricordi di qualcuno di voi, visto che questa è una chicca che abbiamo ripescato dall'archivio di Disco Radio. The Source insieme a Candy Station, questa si chiamava You Got The Love, era il 1991 e tra un attimo su Disco Radio torna Simon J.
1: Rhythmic History.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria. Disco
0: Radio. Anche oggi un grande viaggio nella storia del ritmo, come sempre in diretta la sera tra le 21 e le 22. Siamo anche a replica al mattino del sabato tra le 6 e le 7. Tra un attimo tornano i Blast con Crazy Man, subito Wanna Be Like a Man.
4: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: così ci siamo fatti un giretto anche a Metropolis col DJ Dado. Si chiude qui la Ripping Easter Extended Version. Io sono Alessia Roisi, noi ci risentiamo domani puntuale alle 21 e poi replica nel weekend alle 6 del mattino. Ciao.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.

0: sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
1: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
0: Foton, i solidi pick-up.
1: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
0: Changan, le auto super tecnologiche.
1: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
0: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
2: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
3: Sei andata a una sagra?
2: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
3: E si mangia?
2: No, ma ti sazi di sconti.
3: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
4: Brico Gay, okay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
5: M Serramenti, abbatte i costi delle tue bollette.
6: Rinnova la tua casa sostituendo i vecchi serramenti con la promozione più luce, più sicurezza.
5: Da M Serramenti, una porta finestra, tre finestre in PVC bianco con profilo sottile, doppi vetri stratificati di sicurezza con maniglia antieffrazione, da 3.440 euro a soli 1.990 euro più IVA.
6: Abbatti i costi delle tue bollette con i serramenti di M Serramenti, a Milano, Saronno, Como, Lissone e Pontelambro.
5: mserramenti.it.
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Fino al 9 novembre al Centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
9: Ehi tu, dico a te.
10: Sì, tu, sei under 35.
11: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
9: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
11: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Autorigoldi.it.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Serravalle Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

tutto quello che so è che questa è la frase esatta. Welcome to the party, per dare il via alla festa. Vi basta dirci dove siete mentre ballate con noi. Anche a quest'ora di notte si può ballare con Disco Radio. Vi basta mandare la voce al 393 800 3000. E partiamo con tutto quello che so, che è anche il titolo della prossima. Lucas e Steve, la loro novità, All I Know. Party.

0: hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
0: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pierbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività? C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario,

0: Auto Wow, lasciati stupire.
1: Autunno sì, ma con stile. A Franciacorta Designer Village. Scopri la collezione autunno-inverno in oltre 190 negozi dei migliori brand e lasciati conquistare dalla voglia di indossare qualcosa di nuovo. www.franciacortadesignervillage.com.
2: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
3: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
2: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
3: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
4: Autorigoldi.
5: A Milano dal 1906.
2: Autorigoldi.it.
6: Disco Radio Party.
7: Disco Radio Party.
8: Party.
7: Party.
8: Party.
7: Welcome to the party.
9: Check this out.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio Parma.
3: Si balla in compagnia di Don Cash e Disco Radio Lovers.
4: Ciao Don, sono Enzo da Torino.
3: Ciao Enzo, che balla con noi da Torino, che bella voce. Hai una voce bella calda a quest'ora di notte, di quelle che ti riscaldano il cuore. E allora voliamo indietro nel tempo. Ve la ricordate? Tutti Frutti, I'm Ludi. Adesso con le Cazzai diventa Hoodie Frutti.
5: Eu sei che tu gosta da frutta, mas essa è differente.

0: Ed è arrivata la mezzanotte nello studio 1 in Disco Radio e con Don Cash i Disco Radio Lovers ballano. Chi balla con noi stanotte?
1: Ma ciao Don, Giusy da Pavia.
0: Ciao Giusy che balla con noi da Pavia, che bella voce. Anche la prossima è una donna, si chiama Giulia Reggian e il brano scelto da Matteo Epis e Edo Munari, A mezzanotte, lui è Universe.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: E allora, Disco Radio Lovers, fatevi sentire.
1: Ciao,
0: il nostro numero.
1: Ciao, sono Cinzia e Peter. Ciao.
0: Un bacione ai nostri amici, Cinzia insieme a Peter. Chissà da dove ballano, noi siamo rimasti un po' criptici così. Continuiamo con un'altra grande italiana. Questa volta viene a trovarci lei, la signora Carolina Marquez, con la sua novità. Boom, boom.

0: Benedite di farci un bel viaggetto tra la musica e le hit senza alcuna interruzione. Mandate i vostri saluti al 393 800 3000. Il prossimo è un saluto eccezionale.
1: Bella Don Cash, sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Il mio fratellino Cristian Marchi con la sua canzone di quest'anno insieme ad Armando. Si parla d'amore, Amore Tonight.

0: a quest'ora di notte, quasi 1:30, ci si muove con lo zio Don
1: Dai,
0: Cash.
1: Radio, sono io, Eris da Brivio.
0: Eris da Brivio. Ciao, è ancora chi balla con me?
2: Don Cash, Giuseppe da Milano.
0: Ciao Giuseppe da Milano, è il prossimo, chi è?
3: Ciao Don Cash, sono Shade.
0: Shade, allora Shade, bene ma non benissimo. Shade!

0: Ragazzi, non so come dirvelo, però è arrivato un momento importante anche da parte della nostra regia comunicazione di servizio.
1: Maracaibo.
0: Sì.
1: Mare forza 2 e 2 e 2 2 2.
0: Che mare è, scusa?
1: Mare calmo.
0: Calmo.
1: Quasi piatto.
0: Quasi piatto. Beh, sono le due.
2: Walking strong, crap game, always a jet.